0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.
2: No,

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Buongiorno ascoltatori di Radio Città Aperta. Questa mattina iniziamo con un brano italiano, perché oggi, giovedì 18 giugno del 2026, iniziano gli esami di maturità, e quindi volevo iniziare con questo brano che tutti coloro, me compreso, che hanno avuto gli esami ascoltavano prima del fatidico giorno.

Ed era il 1984 quando Antonello Venditti pubblicava questo brano con riferimenti abbastanza ambigui, censurabili, possiamo definire censurabili. Che però si poteva ascoltare, perché avendo la maturità alle porte si aveva la maggiore età per ascoltare questo brano. E io mi ricordo che era il lontano 1998 quando presi la maturità assieme al mio caro compagno di classe Francesco Barbalace, che saluto e ringrazio per aver scritto a tia. Aspetta, Francesco, non scrivere. Non riesco a leggere se scrivi. Allora, proprio ieri al TG parlava Antonello Venditti di questo brano. Vai, continua a scrivere. E io l'ho proposto proprio perché oggi è il giorno dell'esame fatidico e c'è un aneddoto particolare tra tutti, stavo parlando appunto della maggiore età, e oltre ad avere allievi di 18 anni ce n'è uno che ne ha 70. Stiamo parlando di Pupo, che aveva promesso ai suoi genitori di prendere la maturità ed è, diciamo che aveva accostellato la sua vita di successi con 50 anni di carriera, e oggi raggiungerà un altro traguardo, ovvero quello della maturità, che non è riuscito a prenderlo in precedenza. Ecco, volevo dare questo aneddoto agli ascoltatori della puntata di oggi, giovedì 18 giugno 1926, era l'anno in cui, nel 98 ripeto, l'anno in cui presimo il diploma, io e il caro Francesco che sta litigando con la tastiera per scrivere non so cosa. Tu continua a scrivere, io intanto vado avanti. E vado avanti con un qualcosa, una frase detta da un'ascoltatrice, ovvero: a me piace ascoltare la musica italiana, però anzi mi ha detto in una puntata, mi ha detto è stata bella la lista di canzoni che hai messo perché erano tutte italiane, e a me piace la musica italiana. Dico io: ma scusa, ma io da 6 anni, forse questa l'avevo già detta, forse da 6 anni che no. Una cosa alla volta. Allora, dicevo, forse questa l'ho già detta, e poi dicevo: è da 6 anni che metto musica straniera, ma ogni tanto mi ricordo di lei, e allora mettiamo un po' di musica italiana, anche nuova, perché facendo la spesa vi dico che stavo ascoltando questa canzone. Allora subito devo sapere che canzone è, perché la devo condividere con i miei ascoltatori. E allora salutiamo questa nostra Francesca, anche lei ascoltatrice, che gradisce di più la musica italiana. Non so se conosce questo pezzo, e lo condividiamo tutti assieme. Stiamo parlando di Gaia con la sua Bossa Nostra.

questo bellissimo brano, perlomeno per i miei gusti, Bossa Nostra. E io ero che camminavo, non mi ricordo in quale cosa stessi comprando, forse sapone, forse. E allora mi muovevo ballando, spingendo il carrello avanti e indietro. Magari la gente mi giudica folle, ma non importa perché io lo sono. E salutiamo il nostro Francesco che da Rosarno scrive che c'è un giocatore egiziano che si chiama Marwan Ateya, che è stato visto in una pagina su Facebook con una maglia scritto Attia. Bene, possiamo dire che anche il nostro Francesco c'ha i suoi seguaci. Detto questo, passiamo ad un'altra cantante che però canta una canzone non in Italia. No, mi sono dimenticato un pezzo. Quindi, detto questo, passiamo ad un'altra cantante italiana che però canta un pezzo in inglese e che si intitola Feeling Better. Stiamo parlando di Malika Ayane.

Malika Yan, che ha questo nome perché il padre è marocchino. Sì, però lei è italiana a tutti gli effetti. Sì, pensavo fosse di seconda generazione, invece no. È di origini da papà marocchino e di madre italiana, la nostra Malika nazionale, che dal 2008 ci tiene compagnia con questo pezzo Feeling Better, che in questo periodo, forse qualche anno fa, adesso ho perso un po' il conto, ci tiene anche grazie a uno spot pubblicitario che ha come sigla questo, ed è un modo, un tramite per arricchirci di del piacere, appunto, per arricchirci della bellezza di questo brano. E adesso continuiamo, abbiamo preso questo assist dalla nostra Malika Yan per tornare a un brano in inglese che ve lo propongo perché ho appena conosciuto. Si intitola I Don't Understand, e a cantare è M.T. Jones.

ed il 340-1974-468 è aperto e libero a tutti, tutti coloro che vogliono ascoltare un brano, tutti coloro che vogliono salutarmi o condividere un pensiero, come fa il nostro Francesco dalla lontano Rosarno. Ed è la volta di... grande musica, Daryl Hall, John Oates con I Can't Go For That, No Can Do.

E questo pezzo bellissimo, che ha avuto un sacco di cover, ha avuto anche la richiesta della base iconica su cui hanno poi inciso questo bellissimo brano, e i Simply Red ci hanno fatto un altro brano che si intitola Sunrise, esattamente con la stessa base. Avranno avuto un accordo per poterlo utilizzare, ma non è l'unica nella storia della musica. E vediamo se faccio un mix regolare, come fanno i DJ, cosa che io non sono. Ci sono riuscito? Spero di sì.

E abbiamo scaldato la prima mezz'ora di questa puntata con della buona musica e vedo entusiasta molto il nostro Francesco, che è l'unico che scrive. So che non è l'unico ad ascoltarmi, ma è l'unico che scrive, perciò vi invito a scrivere al 340-1974-468 qualora vogliate appunto condividere. Uso un congiuntivo presente qualsiasi. Andiamo avanti con la grande musica dopo i disastri della grammatica italiana. E volevo appunto passare a questo volevo passare ad un brano per continuare queste analogie musicali. E voglio iniziare con c'era un aneddoto. Sì, l'aneddoto era quello che c'è stato un periodo, un giorno che sono andato in vacanza ad Amsterdam. Ricordo che era Amsterdam ed eravamo in 7, io ero l'unico ragazzo. E tra queste ragazze c'era un'amica di una collega, perché le altre erano 6 colleghe, 5 colleghe, un'amica di una collega e io. Allora lei non mi conosceva, io ho detto e ho detto questo: sono un DJ in radio. E lei ha detto: ah, mio fratello è un DJ bravo. Io mi sono sentito distruggere perché avevo comprato un bicchierino che era la birra olandese e c'era scritto DJ Mitsu. E lei mi ha così mortificato che l'ho buttato questo bicchiere, perché avevo scritto DJ, non sono un DJ. Quindi tendo a precisare sempre che sono uno speaker e non un DJ, anche se ogni tanto cerco di trovare una linea tra un brano e l'altro. Voglio dire, tra DJ e conduttore sono due cose diverse, secondo me, però c'è una linea che ci unisce, ovvero quello di mettere brani che tra di loro hanno un senso ritmico, melodico, armonico. Non dovevo farmi prendere da questa cosa che lei esaltava il fratello come se fosse un grande DJ e io invece non lo sono, però mi sono improvvisato col termine sbagliato. Questo però non va a togliere, diciamo, sulla capacità di unire due brani per qualcosa che li accomuna. E quindi voglio continuare questa associazione musicale con un brano che si intitola Safer If I Don't. Lei è Tilda a cantare, è Tilda, e poi proseguiamo con una chicca che voi conoscete e andiamo avanti con la musica.

Ed eccoci tornati in studio con dopo aver ascoltato quest'unione tra Safer If I Don't and Iris, secondo me Iris dei Goo Goo Dolls, che secondo me hanno delle assonanze per certi versi, perché comunque a volte può capitare di ritrovarsi nelle stesse tonalità o un colpo di chitarra o quello che è. Forse sì, sono più per l'essere uno speaker che un DJ, anche se per parlare di DJ a volte è più facile per un DJ, in quanto c'è una linea di basso che o un beat che ti fa unire tutti i brani uno appresso all'altro. Poi ci sono delle tecniche per abbassare il ritmo o alzarlo e di unire il tempo differente tra due brani, tutta sta roba qui che io non conosco, avevo provato ma ci ho rinunciato, perciò ho fatto bene a buttare il bicchiere con scritto DJ Mizzo. Forse qualcuno è un mio fan, anche se non mi conosce, perché avrà trovato il bicchiere e allora io non so se l'ho buttato o l'ho rotto, se non l'ho rotto l'avrò buttato, qualcuno l'avrà trovato e starà bevendo una birra Heineken, perché appunto era una birra olandese alla nostra salute. Detto questo, andiamo avanti con la musica. St. Louis di Finn O'Sullivan, che secondo me anche qui c'è un'associazione col brano che viene dopo, dei Keen, sempre su questo genere qua, e Somewhere Only We Know, che è un pezzo che mi è sempre piaciuto e in questo periodo continuo a stare ad ascoltarlo gradendolo molto. E allora partiamo con St. Louis di Finn O'Sullivan e poi vediamo dove arriviamo.

Ed eccoci tornati in studio su Radio Città Aperta. Connettetevi tutti e più, e mi raccomando, diffondete il verbo, dite che c'è un programma ogni giovedì molto interessante, c'è una radio interessante, di connettervi ogni giovedì che ci divertiamo, ascoltiamo musica, parliamo di quello che volete. E mi è arrivato un numero che però mi è arrivato un po' tempo fa, ma riesco ancora a far ascoltare il brano gentilmente richiesta dalla nostra Giuliana, che spero di rivedere presto. Lei mi ascolta e mi devo sbrigare a parlare perché alle 11 come al solito deve lasciare, però per un'ora almeno mi ascolta, poi probabilmente mi ascolterà in differita col podcast presente sul sito di Radio Città Aperta. E allora mi sbrigo a far ascoltare, a condividere con voi un brano che si intitola Animali Notturni, che si è fatta ispirare da Malika Ayane, che abbiamo ascoltato prima. E allora su questo lei richiede un brano sempre della nostra cantautrice italiana, che si intitola Animali Notturni, datato 2026. E allora condividiamolo, ringrazio la nostra Giuliana e ascoltiamo il brano da lei gentilmente richiesto.

0: notturni.
1: Freschissimo brano moderno datato 2026, cantato dalla nostra Malika nazionale, Malika Jan nazionale, richiesto dalla nostra Giuliana. Grazie. Adesso mando l'ultimo brano prima di passare alla seconda ora, così la nostra Giuliana ci lascia ma ci riprende col podcast, mi raccomando, presente sul sito di Radio Città Aperta. Basta digitare Chameleon, puoi andare nei podcast lì che si può ascoltare da dove eravate rimasti. Quindi grazie Giuliana per la tua richiesta, per il tuo brano, grazie per il tuo supporto e buon ascolto quando andrai ad ascoltare il podcast per la seconda ora. E chiudiamo la prima invece con questo brano che si intitola When Love Comes Around. Poi noi ci rivediamo alla seconda ora come promesso.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La bottega del forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Ed abbiamo ripreso la seconda ora, sempre all'insegna della musica italiana. Questa è una cover del grande Fabrizio De André, reinterpretata da Stefano Palmieri, che sarà uno degli ospiti presenti in diretta telefonica nelle prossime settimane. Intanto ascoltiamo questa versione molto interessante. E da lui mi aggancio per passare ad un altro ospite che sarà, quindi sono ospiti che mi sono stati proposti, lui, Stefano Palmieri è un altro personaggio. Stefano Palmieri mi è stato proposto da Orazio, che è l'ufficio stampa che mi ha proposto parecchie persone in quest'ultime settimane, e mi piace questa collaborazione che c'è tra di noi. E lui rappresenta la Doppio Click Promotions, e invece abbiamo un'altra proposta che ascolteremo oggi per abituare il nostro orecchio, e poi in futuro, nelle prossime settimane, perché mi stanno addosso tante case, tanti uffici stampa, perché vogliono proporre i loro. Oggi no, paradossalmente non ho nessuno, ma nelle prossime settimane dovrò sistemare uno per uno in base alle settimane, in modo da averne uno per puntata. Da Stefano Palmieri, che ci ha magistralmente riproposto questo pezzo di Fabrizio De André che si intitola Creusa da me, che è in genovese, che Fabrizio amava perché erano tanti idiomi in uno, per diversi scambi commerciali che ci sono stati, e quindi il dialetto si modificava sempre acquisendo termini nuovi, e lui amava questa canzone proprio perché risentiva la sua città. Detto questo, appunto Stefano Palmieri, passiamo a Giovanni Segreti Bruno con il suo pezzo Caccia Pensieri.

E Lana Del Rey con Video Games. Adesso vediamo se riesco a trovare qualche aneddoto per intrattenervi, intanto che metto questo pezzo del 2005, cioè questo pezzo c'ha 20 anni, anzi di più, 21, del 2005, lo cantavo io, lo sentivo tantissimo nel 2006, appena ero stato assunto al lavoro.

Ed eccoci tornati in studio, siamo connessi su Radio Città Aperta, RCR Resistenza Culturale Attiva, stiamo ascoltando la puntata di Chameleon di giovedì 18 giugno 2026 e vi posso raccontare che io per, non so, la seconda, forse terza volta, forse in 20 anni, ho perso tanti chili, finalmente sono dimagrito quasi 17 chili. Mi era capitato una, forse due volte ancora, sperando che questa sia l'ultima definitiva, perché più si va avanti con l'età e più ci sono difficoltà e problemi. Forse questo l'avevo già detto a qualcuno di voi, perché gli altri che si sono connessi oggi per la prima volta non l'hanno sentito ancora. Ebbene, è importante avere la cura per se stessi, anche perché cominciare a fare un po' di sport a quest'età è faticosissimo, quasi impossibile, però bisogna avere tanta forza di volontà, è incredibile. E qualche anno fa, quando andavo in palestra, c'era un signore che aveva 60 anni e si saltava come un grillo da un'asta all'altra, però lui faceva sport da sempre, magari non arrivare a quei livelli perché lui è allenato appunto da sempre, se lo può permettere, però cominciare dal basso per arrivare a livelli, insomma, medi, giusto per non avere l'affanno nelle scale, anche perché il corpo poi ti ringrazierà in tutti i suoi linguaggi e i suoi modi, perché non è un unico aspetto che va a trarre profitto, ma tanti. Quindi questo lo dico, è come se mi guardo allo specchio e dico a me stesso quello che devo fare. Invece di fare così, sono davanti a un microfono e all'ascolto non sono solo io, ma ci siete anche voi. Detto questo, andiamo ad ascoltare un brano di Anita Baker, così entriamo un po' nel soul, con il brano Just Because.

Ed ogni tanto mettiamo queste chicche soul della, della grande, in questo caso Anita Baker, e non solo, abbiamo altre nella lista. Abbiamo Erika Badu che passerà tra pochissimo, no, non di persona, ma la metterò subito dopo questo pezzo che si intitola Just Because, e sono alcuni dei brani, questo è uno di alcuni brani che Rosvita mi suggerisce. Dice: guarda che se vuoi rendere il tuo programma molto interessante, io ti propongo questo pezzo. E dal soul andiamo un attimo alla musica classica per tirar fuori un aneddoto.

Questo è una ninna nanna, famosissima, si intitola appunto Lullaby di Johannes Brahms. E l'aneddoto sta che lui l'ha creata proprio, l'ha arrangiata per regalarla come regalo ad una nascita. Ora, l'aneddoto che c'è dietro questo regalo alla nascita di un neonato è che la madre di questo neonato era una sua amata, e quando camminavano nei giardini con la mano nella mano, erano innamorati l'uno dell'altra, lei canticchiava un motivo. Questo motivo che lei canticchiava gli è rimasto impresso a Johannes Brahms, il quale su quel motivo ha creato questa ninna nanna. Poi l'ha regalata appunto al figlio della donna che lui ha amato, e gli disse al marito: sappi che questa ninna nanna è la ninna nanna che lei è una canzone che tua moglie mi cantava quando eravamo innamorati. Quindi quando tua moglie canterà a tuo figlio questa ninna nanna, sappi che è lo stesso motivo che lei cantava a me quando eravamo in amore.

E sono le 11:37 di giovedì 18 giugno 2026. Avete programmato qualche vacanza? Andrete da qualche parte? Io ho trovato un sito in cui ci sono un sacco di eventi, costano tantissimo, però dico, quest'anno invece di andare in albergo vado a fare eventi. Ad esempio, c'è il viaggio sulla mongolfiera che ho fatto, c'è pure il viaggio sul parapendio che ho fatto. Tu dici, vabbè, se l'hai fatto perché lo rifai? Perché magari è bello, ho visto al lago di Bolsena e sta cosa mi piglia tantissimo, perché al lago di Bolsena c'è la spa, anche se io non sono da spa, però non lo so, ci sono tante cose che potrebbero risultare interessanti qui, non solo nel Lazio, anche ad esempio ho visto che la casa sull'albero, tra i tanti eventi che ci sono interessanti in Sicilia, costa di meno rispetto che ad altri posti. Quindi non lo so, forse andrò in Sicilia a dormire sull'albero, ma lo so, non so nemmeno se mi interessa, però ci sono tante cose che da una parte sembrerebbero interessanti, dall'altra tocca viverle. E quindi questa è un'idea, andare in giro col cavallo o col quad, con la moto a quattro ruote, che l'ho fatta in Turchia. Costava 40 euro, qui costa 100. Del resto, la benzina, il bollo e l'assicurazione non hanno il costo che hanno in Turchia, ed è per questo che forse potremmo giustificare il costo di 100 euro.

E tra tanta musica abbiamo una reinterpretazione di un brano dei Police riproposto da George Michael. Stiamo parlando di Roxanne, una meraviglia assoluta.

Ed eccoci tornati con questa musica che in un certo senso ci sveglia un po', perché il nostro Francesco dice che con la versione di George Michael, con la versione dei Police, che scrive questa invece, questa versione è perfetta per prendere sonno. Non ha peli sulla lingua il nostro Francesco. Chiudiamo in bellezza prima col parlare di questo, che io perché ho messo questo tango, perché questo tango si chiama Liber Tango, è un pezzo famosissimo di Astor Piazzolla, celebre suonatore di bandoneon, classe 1921. Questo pezzo è stato riproposto in varie salse, tra cui questa dei Single Swingers, che sono un gruppo a cappella. Infatti quello che abbiamo ascoltato erano soltanto canti che riproponevano gli strumenti musicali, il suono degli strumenti musicali. Allora, perché parlare di tango? Ripasso un attimo da Astor Piazzolla, che suonava il bandoneon, che è lo strumento caratteristico per suonare il tango, come ho già detto. È un altro personaggio, classe invece 1914, è Annibal Troilo, che è argentino anche lui e che è un personaggio stimatissimo in Argentina e non solo, anche in Italia, specificatamente a Chieti, dove c'è il Festival del Tango ogni anno e ci sono dei premi. Ci sono dei premi che vengono dati. È il figlio di Annibal Troilo, è stato invitato dal comune di Chieti per ricevere il regalo, un regalo, un omaggio, una targa, ecco, una targa in regalo. E Annibal Carmelo Troilo, detto Picciuco, per gli abruzzesi che sono in ascolto, lui perché c'è questo festival a Chieti? Perché i suoi nonni, sia papà che mamma, erano abruzzesi, proprio tu, quindi lui c'è il sangue abruzzese, è argentino. Probabilmente i genitori materni, ecco perché non c'è il cognome italiano. I genitori materni entrambi erano argentini, erano abruzzesi, ed è lì che nasce l'orgoglio abruzzese, quindi questo amatissimo suonatore di tango argentino ha origini abruzzesi. Probabilmente appunto chi è connesso con noi lo sa, perché ci sono questi gruppi sui social che ne parlano, quindi forse non sto dicendo niente di nuovo. Comunque io ho detto come chicca, per avvicinarci un po' alla fine, aggiungere questo aneddoto che secondo me è interessante e fa piacere a chi è abruzzese. Ogni riferimento a Francesca è puramente casuale. Andiamo avanti con l'ultimo brano, quindi per arrivare all'ultimo brano ci vuole l'ultima base, quindi mettiamo la base.

Già con questo pezzo sentiamo che il programma è finito. Volevo ringraziare tutti coloro che hanno preso parte a questa diretta, che è Giuliana, Francesco e gli altri che non si sono espressi, al 3409974468, però so che ci siete, vi ringrazio, sperando che voi continuiate

Spena, e poi alle 14 ci sarà il nostro Fabrizio Forno con Forno One. Pensavo che oggi venisse a salutarmi, invece non viene, verrà più tardi. Mi raccomando, rimanete connessi e noi ci rivediamo giovedì sempre dalle 10 alle 12 probabilmente, anzi mi impegno, ve lo garantisco, ci sarà un ospite, in maniera che durante la puntata ci sia un po' più di brio. Detto questo, grazie per il vostro supporto, ci vediamo sempre giovedì prossimo dalle 10 alle 12, diffondete il verbo, ditelo ai vostri amici, anzi condividete il link proprio che vi mando, va bene? Grazie, ci vediamo giovedì prossimo e buon proseguimento di ascolto su Radio Città Aperta.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La bottega del forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retro.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

E buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovate, ben ritrovati a Rosso Malpelo. Non ricordavo il nome della mia trasmissione, ma no, stavo scherzando. Io sono Santina, questo è Rosso Malpelo e come sempre staremo insieme fino alle 12. In apertura i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit. Io oggi sono veramente rincoglionita, ve lo dico, quindi ci saranno problemi tecnici, esitazioni, silenzi, insomma momenti di non proprio altissima radiofonia. Ma andremo avanti perché lo spettacolo deve continuare. Vi ricordo subito i nostri contatti 340-197-4468 su WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate al numero della diretta 06-88-98-0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon e Blue Sky e poi ci trovate anche su Facebook, ovviamente sempre a nome di Radio Città Aperta. Vi ricordo inoltre che se volete sostenere Radio Città Aperta potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player all'interno dei podcast. E inoltre potete aiutarci abbonandovi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime è completamente gratis. Ma comunque sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. Alle 10.30 avremo Zona Franca e poi tanta musica. E a proposito di musica direi di iniziare subito, anche perché abbiamo iniziato con qualche minutino di ritardo, e lo facciamo con un classico del rock. Questa è Penny Black, inutile dirlo, stiamo parlando dei Rolling Stones.

I Rolling Stones è uno dei loro brani più iconici, che veniva pubblicato nel maggio del 1966. Stiamo parlando di Penny Black, scritto dalla storica coppia Mick Jagger e Keith Richards, che ha un po' anche ridefinito le sonorità dell'epoca grazie alle influenze medio orientali che stavano arrivando e che subivano non solo i Rolling Stones all'epoca. E infatti il sitar e non solo iniziavano ad entrare nelle melodie di alcuni anche grandi band degli anni 60. Una fra tutti è sicuramente i Beatles. George Harrison aveva fatto un viaggio in India, acquistò il sitar quasi per gioco e poi da lì il resto è storia. C'è un album in particolare proprio del 1966 dei Fab Four, ovvero Revolver, che subisce molto le influenze di questo strumento musicale, ma anche della tabla e della tambura. E noi ci ascoltiamo una traccia che è abbastanza simbolo all'interno di questo album di queste influenze, e sto parlando di Love You Too, Beatles.

I Beatles e la loro Love You Too, in particolare poi George Harrison approfondirà ulteriormente questa parte più esotica nell'ambito della sua cultura musicale, e devo dire ha dato un apporto interessante in generale al gruppo. Bene, andiamo avanti con questa con questo genere, con questo stile. Ci spostiamo al 1969, un pezzo acustico oscuro, minimalista, basato su un continuo suono che ricorda moltissimo l'atmosfera di Love You Too. Sto parlando di Fancy dei Kinks, eccola qua.

Allora, devo dire che questo brano lo conoscevo poco, ma in generale conosco poco i Kinks e credo che approfondirò. Dicevamo, questo è un brano del 1969, ipnotico, però anche minimale, del 1966, con delle sonorità, dicevamo, molto simili a Love You Too dei Beatles. Un brano perfetto per l'atmosfera che abbiamo scelto un po' di seguire questa mattina e che assecondiamo con qualcuno di molto più conosciuto. Sto parlando dei Velvet Underground. Il brano che stiamo per ascoltare è del 1967. Se siete affascinati da questa idea della nota fissa di sottofondo applicata a un'atmosfera ipnotica, ecco, questo è quello che possiamo chiamare un ascolto obbligatorio. Sto parlando di Venus in Furs.

chase the costumes she shall.

0: La viola elettrica di John Cale e la chitarra di Lou Reed che creano questo ronzio ossessivo e magnetico, molto simile tra l'altro a quello di Fancy che abbiamo ascoltato prima. Bene, siamo arrivati all'appuntamento fisso del lunedì mattina all'interno di Rosso Malpelo, ovvero Zona Franca.
1: Zona Franca.
0: Ed eccoci qua, buongiorno Franca.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Ben ritrovata.
2: Grazie, ben ritrovati anche voi. Scusate la scelta, ma sapete, qui nella Zona Franca non sa mai quello che può succedere.
0: No, ma tanto tranquilla, perché voglio dire, anche Rosso Malpelo proprio ha subito delle defezioni ultimamente, può capitare. Come va nella Zona Franca? Che succede questa mattina?
2: Allora, intanto vorrei dirvi che è tornata Cinzia. Chi è Cinzia? È una rondinella che ha fatto il nido sotto la mia casa 2 anni fa e torna sempre. Quest'anno un po' in ritardo, sono tornata e ora è lì. Guarda, e io tutte le mattine la salto.
0: Ah, ho sentito qualcuno.
2: Ci sono un po' di animali intorno, oltre Cinzia. Oggi la Zona Franca è particolarmente popolata, ragazzi.
0: Beh, è bella questa cosa.
2: Io penso che questo sia uno dei momenti più belli, perché tornano tutte le rondini. C'è un sacco di rumore, però è tutto molto vivo, quindi è molto contagioso.
0: Hai ragione. Ci stai contagiando positivamente, stai portando la Zona Franca, come sempre, anche qui da noi. Senti, che cosa ci fai ascoltare questa mattina?
2: Allora, proprio per rispondere a tutta questa vita che si sveglia intorno a me, ho deciso di portare nella Zona Franca una canzone che parla di tutt'altro, di noia, in una versione particolare.
0: Dici.
2: La canzone è Tutto il resto è noia, ma in una versione live presentata da Sarafine durante una delle sue esibizioni a X Factor. Purtroppo è una canzone che poi non ha fatto uscire, però è una versione che io apprezzo tantissimo di questa canzone. E soprattutto mi piace la profondità del discorso, perché credo che non ci sia canzone più onesta rispetto alle relazioni di coppia, ma un'onestà non pessimista, un'onestà tale per quello che è. Quindi mi piace molto ascoltarla
0: senza ipocrisie, no?
2: Esatto.
0: Ma Califano alle volte è stato sottovalutato come
2: sì.
0: Cantautore.
2: Assolutamente.
0: Ai noi, insomma, perché in realtà ha scritto delle belle cose e anzi, alcuni pezzi scritti da lui, interpretati da altri, noi non sappiamo magari neanche che sono state scritte da lui, i più non lo sanno, ecco.
2: Però, è vero, peccato, viene sempre ricondotto quei 2 o 3 brani che magari sono un po' più famosi, e invece a livello cantautoriale veramente una grande firma, secondo me, nel nostro panorama.
0: Senti, quest'artista quanto la conosci? Perché viene da X Factor, ci ha avuto poi un suo seguito a seguire?
2: Assolutamente, è diventata, si è posizionata molto bene. All'inizio, quando si è presentata X Factor, nessuno avrebbe mai pensato che avrebbe vinto, perché è una ragazza che dal DJ set produce. Quindi una figura un po' sconosciuta in Italia, no?
0: Uh-huh.
2: E perlomeno al grande pubblico. E poi un festival dopo l'altro si è fatta sempre più scoprire, fino ad uscire con il suo primo album. Ha finito il suo tour da pochissimo, io l'ho vista a Roma e devo dire che è veramente una potenza. Ha uno show, sta portando avanti uno show veramente coinvolgente. Vi consiglio di andarla a trovare se quest'estate sarà nella vostra città, perché vi saprà veramente coinvolgere. Ha un'energia veramente contagiosa.
0: Allora, noi adesso ce l'ascoltiamo insieme. Io personalmente, devo essere sincera, non la conosco, quindi adesso avrò modo di ascoltarla. Rimani con noi dopo?
2: Certamente.
0: Molto bene. Allora ci ascoltiamo nella versione Sarafin, dico bene?
2: Sarafine,
0: molto bene, l'ho detto benissimo proprio. Sarafine con la sua versione di questo famosissimo pezzo di Califano.

L'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura.

gemo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura, poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto e tutto a posto, pensi il gioco è fatto e tutto a posto.

0: avevamo sentiti pure il jingle di X Factor, ma è una versione breve, più breve o sbaglio?
1: Sì, sì, è più breve perché nella versione dei live in questo format fanno delle versioni molto più brevi. Però io penso, non so quante volte me la sono sentita in loop, perché ha un che di ipnotico per me.
0: Ma l'arrangiamento ho notato molto interessante anche.
1: Lei è una produttrice calabrese, tra l'altro, quindi proprio italianissima, e è anche una chitarrista. In realtà è laureata in economia, faceva tutt'altro all'estero, invece poi quando è venuta per X Factor ha proprio deciso di cambiare vita. Le sue tracce, tra l'altro, sono molto diverse l'una dall'altra, e questa, diciamo, è una delle più melodiche, questo esempio, sì, delle sue produzioni, quindi andate a scoprirla.
0: E la chiosa è stata bellissima, perché appena hai concluso di parlare abbiamo sentito il canto di un gallo che ti faceva eco. Evidentemente Sarafine piace anche a lui. Fa tanto caldo nella zona franca, secondo me no.
1: Allora, fa quel caldo che ti coccola ma non ti annoia.
0: E magari a un certo punto c'è anche quella brezza piacevole.
1: Certo, qua il venticello c'è sempre. Io sono sotto all'ombrellone, davanti alla porta di casa. Intorno a me ci sono le ginestre tutte in fiore, quindi il verde è trapuntato di giallo. Un profumo di gelsomino meraviglioso.
0: Mamma
1: mia. Tutto in ordine, è bellissimo.
0: Come sempre ci hai portato nella zona franca, e di questo ti ringraziamo, e ti ringraziamo anche per farci scoprire queste chicche musicali, e ti auguriamo buona giornata nella zona franca.
1: Grazie a voi, è sempre un piacere avervi qui. Come sempre vado a mettere sul caffè, così dopo la prossima canzone, se volete, lo trovate pronto.
0: Arriviamo, siamo già pronti per suggerire il tuo caffè. Franca, grazie per essere stata qua con noi, e alla prossima trasmissione. Grazie.
1: Alla prossima.
0: Ciao.
1: Ciao.

Beh, il brano che abbiamo ascoltato, All Tomorrow's Party, ovviamente erano ancora i Velvet Underground. Le 10:47 minuti, abbiamo avuto il nostro appuntamento, la nostra rubrica con Franca e la sua Zona Franca, e adesso continuiamo in questo viaggio un po' psichedelico degli anni 60, ci piace. Oggi ce la prendiamo comodo, da, ve lo dico, perché ve l'ho detto, non sono informissima, ok, quindi lasciatemi perdere a me, perché voglio mettere i brani che mi pare. Lunedì mattina c'ho bisogno della carica, non mi interessa, andiamo con calma, ok, diamoci tutti una bella calmata. E quindi io direi di andare avanti sempre con un brano del 1966, per forza di cose rimaniamo in quegli anni, e lo facciamo con in realtà una band che non è conosciutissima, ma d'altronde anche i Kinks che abbiamo ascoltato prima non erano conosciuti ai più. Loro si chiamano Birds, il brano che stiamo per ascoltare è 8 Miles High, e quindi non mi resta altro che dirvi buon ascolto da Santigna.

8 Mile Side, che rappresenta un po' la vetta del folk rock psichedelico del primo raga rock americano, un riff di chitarra a 12 corde leggendario, e noi continuiamo a viaggiare su queste coordinate, su questi ritmi incalzanti. La psichedelia è la parola chiave in questo caso. Ci starebbe benissimo la sigla di questa trasmissione, ovvero White Rabbit dei Jefferson Airplane, ma inutile dire che insomma l'ascoltiamo sempre come sigla. E allora io direi di spostarci nel mondo dei Traffic con la loro Paper Sun. È il 1967 e i Traffic appunto pubblicano questo brano, un ritmo incalzante anche in questo caso, unito a delle vibrazioni esotiche. Pezzo inglese con una voce graffiante che è quella di Steve Winwood, che va a creare una delle prime esperienze anche come dire elettriche, elettroniche, ecco, forse è meglio dire così. E allora ecco.

Leperson dei Traffic, sono le 10.57, stiamo per scavallare la seconda ora di Rosso Malpelo e quindi direi di chiudere anche un po' il cerchio con queste atmosfere e il brano, uno dei brani che secondo me è giusto per andare a concludere questa lunga parentesi è The Green Tambourine dei The Lemon Pipers, è il 1967, stesso ritmo incalzante e solare di Leperson Sun, ma guidato dal Coral Electric Sitar, una melodia che unisce archi orchestrali, psichedelia e vibrazioni orientali in modo magistrale. Allora concludiamo il lungo viaggio musicale nel mondo della psichedelia per l'appunto con Green Tambourine.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E siamo rientrati, neanche a dirlo, con la musica italiana, però non ci rimaniamo, e ora capirete perché. Abbiamo ascoltato il brano Non ti riconosco più di Giancane al secolo Giancarlo Barbati, che è la chiave musicale, la cifra musicale della nuova serie di Zero Calcare, ovvero Due Spicci. Come nelle prime due edizioni, appunto, colonna sonora curata in primis da Giancane, in questo caso c'è anche un brano inedito di Coez, ma una cosa importante è il quanto sia presente la musica all'interno delle serie di Zero Calcare, l'importanza che ha, e lo vedremo proprio in questa seconda ora di Rosso Malpelo. Innanzitutto facciamo un passo indietro di qualche anno. Ritorniamo al 2021, quando usciva la prima serie di Zero Calcare. Stiamo parlando di Strappare lungo i bordi, e anche qui Zero Calcare aveva come dire, scelto Giancane per raccontare musicalmente le sue tematiche, e devo dire che tra le tre canzoni per ogni serie che lui ha scritto, questa è la mia preferita. Stiamo parlando di Strappati lungo i bordi, di nuovo Giancane. Thank you.

Strappati lungo i bordi, Giancane, che arriva l'anno 2021, devo dire è proprio una delle mie canzoni preferite di Giancane, che salutiamo con affetto, grande amico di Radio Città Aperta. Bene, le 11:10, io vi ricordo che dopo di me dalle 12 alle 14 ci sarà la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista con Narrador Cagliero e poi a seguire dalle 14 alle 16 la replica dell'ultima puntata di Forno One con Fabrizio Forno, dalle 16 alle 18 Gianluca polverare la sua puzzle, dalle 18 alle 20 Rock Trotter con Eleonora Tagliafico, non ci sarà il nostro Miro Barsa impegnato in altri lidi.

andiamo avanti. Vi avevo detto, non è detto che oggi ascoltiamo nella seconda ora solo musica italiana, infatti è così. Sempre a proposito della colonna sonora di Due Spicci, ci andiamo ad ascoltare un brano appunto inserito nella serie. Questa è Day Sleeper, i REM.

REM, la loro Day Sleeper, dall'album Up pubblicato nel 1998, un brano che racconta l'alienazione, il disorientamento di chi fa i turni di notte e quindi deve dormire di giorno. Bene, le 11:15 e andiamo avanti con questa carrellata nella puntata, nell'episodio 3 di Due Spicci, c'è un brano iconico per la generazione dei millennials, loro sono i Joy Divisions e questa è Love Will Tear Us Apart.

È il giugno del 1980 quando i New Order, scusate, i Joy Division, perché stavo leggendo una cosa legata ai New Order, i Joy Division a Redanged pubblicano Love It Is Apart, tra l'altro a neanche un mese dal suicidio di Young, dello storico Young Curtis, ovvero leader della band. Andiamo avanti con questa carrellata e all'interno della serie è presente anche quest'altra bellissima canzone, Smashing Pumpkins, Mayonnaise.

Mayonnaise, il 1993, e gli Smashing Pumpkins pubblicano quel capolavoro che è stato Siamese Dream. Questo non veniva pubblicato come singolo, ma è considerata comunque una delle vette artistiche della band. In realtà, diciamo, questo nome maionese, Mayonnaise, parte da un gioco di parole con My Own Eyes, i miei occhi, e il titolo è nato da un errore di traduzione durante il loro tour in Giappone, e un interprete confuse la frase di un'altra canzone cantando Mayonnaise Seas, mari di maionese, e la cosa divenne un po' una barzelletta all'interno della band, e quindi usarono la parola come titolo provvisorio, decidendo però poi di tenerlo.

Andiamo avanti, loro sono i Blonde Redhead, un gruppo che è, diciamo così, piantonato, ma perché piantonato? È un gruppo che nasce negli Stati Uniti ma che ha delle origini multietniche, lei è di origini giapponese, loro due sono fratelli italiani, una band che mi è sempre piaciuta particolarmente, questa è For the Damaged Coda.

Che coda per l'appunto questo pianoforte per The Damaged, coda ovvero i Blonde Redhead. In realtà questo è un brano che ha delle origini classiche, ovvero la base musicale. Non tutti sanno che non è farina del sacco della band, ma una rivisitazione, una rielaborazione in chiave rock elettronica del Notturno in fa minore, opera 55 numero 1 di Chopin. Il brano funge un po' appunto da coda in termini musicali della traccia immediatamente precedente, e noi ce le siamo ascoltate entrambe, For the Damaged and For the Damaged Coda. Tra l'altro divennero brani di culto perché estratti dalla colonna sonora di Ricchi e Morti, che io in realtà non conosco, ma se vi ricordate qualche anno fa questo brano era diventato un grande trend nelle storie, nei reel di Instagram.

Le 11.33, abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. Inutile dire che i brani che stiamo ascoltando sono tutti tratti dalla colonna sonora di Due Spicci di Zero Calcare, e anche questa, che insomma non, a cui non serve neanche presentazione.

Il capolavoro di Summoner Garfunkel, stiamo parlando di The Sounds of Sounds of Silence, probabilmente la canzone più famosa del duo statunitense, scritta interamente da Paul Simon tra il 1963 e il 1964. Tra l'altro, inizialmente il brano venne registrato in una versione completamente acustica che non piacque granché, infatti si rivelò un disastro commerciale, e poi intuendo però il potenziale del pezzo, i produttori dell'epoca presero la traccia originale e iniziarono a fare qualche modifica: chitarra elettrica, basso, batteria, cavalcando un po' l'onda del genere folk rock che stava iniziando ad avere successo. Il trionfo globale arriva nel 65, quando scalò rapidamente le classifiche grazie a questa versione remixata, fino a raggiungere il numero 1 all'inizio del 1966. Pensate che i due artisti si erano sciolti temporaneamente e questa cosa li, tra virgolette, costrinse a riunirsi per registrare un nuovo album. Pensate a volte i casi della vita.

adesso veniamo in tempi più recenti, sempre proseguendo questa carrellata di brani nella serie Due Spicci. Questi sono gli Yeah Yeah Yes, e questo è un brano magnifico che io adoro. Stiamo parlando di Speeding of the Age of the World.

Canzone potentissima, yeah yeah yes, Speeding of the Edge of the World, tra l'altro in featuring con Perfume Genius che io adoro, un brano del 2022 che segna anche la reunion della band dopo ben 9 anni di silenzio anticipando l'album Cool It Down, un brano attualissimo che parla di crisi climatica, di ecoansia e dell'atto proprio di sputare dal bordo del mondo, questa è la traduzione letterale del titolo. Un'immagine che unisce un po' il senso di ribellione alla disperazione per un futuro, diciamolo, incerto e apocalittico. Bene, le 11:45, il tempo di 2, 3, secondo me pure 3 brani ce l'abbiamo e come, e questo è un brano sempre per la generazione degli over 40 che ha segnato un po' la nostra adolescenza, ma più che il brano in sé, proprio il gruppo, loro sono gli Skank and Nancy e questo è You Follow Me Down.

Skunk and Nancy, You Follow Me Down, 1999, l'anno della loro grande rivelazione, del successo internazionale. Infatti questo brano è contenuto nell'album acclamatissimo Post Orgasmic Chill, fu l'ultima pubblicazione ufficiale del gruppo, tra l'altro prima del loro scioglimento nel 2001, poi riunitasi nel 2009. Vabbè, ovviamente è inutile dire che all'interno di questo album c'era l'acclamatissima Secretly, che diede grande lustro al gruppo all'epoca. Bene, abbiamo il tempo di un paio di brani sicuramente. Uno me lo sto tenendo proprio per la fine. Sono tanti i brani che potremmo scegliere. Io, insomma, ovviamente sto scegliendo alcuni, perché tutti sarebbe impossibile mandarli. Ne cito alcuni che non ascolteremo. C'è anche qualcosa di pop con Natalie Imbruglia e Thorn, Kavinsky e la sua Night Call, l'abbiamo ascoltata la settimana scorsa, me lo ricordo, la settimana scorsa. Ci sono i Cure con Boys Don't Cry, Tiziano Ferro, Giancane più volte con altri brani, c'è anche il nostro Lucio Dalla. E io direi di finire, siccome l'ultimo brano che appunto mi sto tenendo è un brano italiano, io direi che il penultimo anche può essere italiano, ma che soprattutto può essere di Lucio Dalla, e noi ci stiamo per ascoltare Cara di Lucio Dalla.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Lucio Dalla, la sua cara, il 1980, all'interno dell'album Dalla. Originariamente il brano doveva intitolarsi Dialettica dell'accordo, ma fu poi ribattezzato con il nome che tutti conosciamo. Perché La didattica dell'accordo? Perché è una canzone che parla di amore maturo, tormentato, di una relazione complessa e la fatica di amare una persona anche più giovane. Bene, le 11.56 stiamo per salutarci, lo facciamo appunto con un brano che, come dicevo, ho voluto tenere per la parte finale della trasmissione. Questa è Le luci della centrale elettrica, nome sotto il quale si nasconde in realtà quello di Vasco Brondi, cantautore italiano molto apprezzato, che io ho sempre apprezzato e mi ha fatto molto piacere ascoltare un suo brano all'interno di Due spicci di Zero Calcare. Il brano è Chakra. Io quello che vi posso dire dell'album Terra, cos'altro posso dirvi se non che ci riascolteremo la prossima settimana sempre con Rosso Malpelo, sempre tra le 10 e le 12. Rimanete sintonizzati su Radio Città Aperta, perché Radio Città Aperta da più di 45 anni è musica, cultura, informazione. RCA è resistenza culturale attiva. Ciao a tutti da Santigna. Chakra.

incontrato, ti ho detto tranquilla, tranquilla, dormo dove capita. Ma per non perdermi niente di te, ho aperto le braccia.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, 14.01, giovedì 18 giugno 2026, Forno One. Fabrizio Mister Forno One al microfono per un paio d'orette, staremo insieme come tutti i giovedì a partire dalle 14 e come tutti i lunedì per chi ascolterà la replica di lunedì 22 giugno. Fa un caldo fottuto, è cominciata l'estate. Non so se esserne lieto o già cominciare a pentirmi di questa sensazione, come dire, di appiccicume che ci accompagna dalla mattina alla sera, ma questo è quanto prevede la stagione, l'avvicendarsi delle stagioni soprattutto. Comincio a ricordarvi che 340 197 4468 è il numero che utilizziamo per ricevere messaggi SMS, WhatsApp e Telegram, quindi se volete scriveteci, raccontateci che cosa state facendo, come sopravvivete al caldo, come vi risulta questo anticipo di estate che improvvisamente ci coglie impreparati. Allora, oggi abbiamo il ritorno della rubrica Ascolti Doc. Abbiamo il piacere, credo che sia la prima volta, no, forse è la seconda, abbiamo il piacere di ospitare un direttore d'orchestra. In realtà Ferdinando Farò, che è il direttore anche dell'Arcipel Orchestra, qualche tempo fa lo abbiamo avuto ai nostri microfoni, ma insomma qui una cosa mi incuriosisce molto. Si tratta di Gabriele Di Franco, con il quale a brevissimo ci collegheremo per questo suo recente lavoro The Value of Choices, il valore delle scelte. E insomma questo è un album che mi intriga parecchio. Ovviamente prima di parlare di questo lavoro l'ospite sarà costretto bonariamente, come da regola di questa rubrica Ascolti Doc, a portarci e raccontarci e farci ascoltare il suo brano Black del cuore. Quindi senza indugi alcuni cominciamo con far partire la sigla per poterci poi collegare con Gabriele Di Franco.

0: La sigla la conoscete, non andiamo parecchio avanti con l'ascolto, Ascolti Doc, programma appunto storico, rubrica storica del programma Forno One. Abbiamo raggiunto Gabriele Di Franco, grazie di essere tra noi, ci sei?
1: Ciao, mi senti?
0: Benissimo, ti sento come se fossi qua dietro proprio, qua dietro l'angolo.
1: Perfetto, giusto qualche chilometro di distanza.
0: Eh sì, perché dovete sapere che abbiamo raggiunto il nostro ospite di oggi in Belgio. Lui è residente in Belgio, adesso magari ci racconterà anche qualcosa di questa vita fuori d'Italia, insomma. Però ecco, tutto quello che riguarda Gabriele Di Franco verrà trattato nella seconda parte della nostra rubrica, che ha una regola molto rigida, che è quella, come ti ho spiegato, di costringere chi viene ospitato qui da noi a portarci un suo brano black del cuore, parlarci dei motivi che lo hanno portato a questa scelta e poi ovviamente introdurre il brano facendocelo, diciamo, presentandolo come se fosse lo speaker ufficiale della radio. Quindi adesso è il momento di parlare di questa tua scelta, che tra l'altro mi coglie abbastanza di sorpresa, quindi sono particolarmente contento di questa tua proposta. Dici tutto, intanto ovviamente ben arrivato.
1: Grazie mille, grazie Fabrizio, un saluto a tutti. Ok, allora vi introduco con questo brano del quale è stata una domanda molto difficile quando me l'hai fatta, perché come ben sai, anche tu da appassionato di musica, lo sai benissimo che ci sono tanti brani del cuore. E ovviamente la mia testa è andata subito alle mie origini, ma poi a un certo punto ho detto vorrei cercare di collegare dove sono adesso e dove ero all'inizio del mio percorso, e per questo ho scelto un brano che in realtà è un brano molto conosciuto, Close to You, ma in una versione riarrangiata da John Hollenbeck, che è un compositore batterista americano e canadese, che scrive, ha suonato con, per intenderci, ha suonato con Bob Brookmeyer, è stato il batterista di Bob Brookmeyer, insomma viene dalla grande tradizione delle big band, ma poi come compositore lui ha spinto il suono orchestrale in direzioni totalmente nuove, facendoci rientrare influenze del pop, delle musiche, diciamo, dei groove più moderni, della musica classica.
0: Io ho sentito qualcosa di suo dal catalogo ECM, potrei ricordare male, ma può darsi che sia così, insomma, eventualmente.
1: No, assolutamente, è un grandissimo batterista, ha dei progetti anche più piccoli, però lui ha fatto questa serie di dischi che si chiamano Songs We Like A Lot, Songs I Like A Lot, Songs You Like A Lot. Close to You viene dall'album Songs We Like A Lot ed è un brano che effettivamente a me piace tanto, e mi piace l'idea di una melodia forte come quella di un brano pop come Close to You, ma riarrangiata in maniera totalmente moderna e orchestrale, jazz.
0: Sì, infatti la cosa bella, a parte che adesso è un periodo che sono in fissa proprio con le orchestre, sarà che c'è stato il centenario della nascita di Miles Davis, quindi mi sono andato a risentire Gil Evans, tutte queste cose clamorosamente moderne, tra l'altro parliamo di roba che ha 65 anni, se non di più, insomma quasi 70, e quindi è sempre un piacere quando senti tanta gente che suona tutti insieme. Io infatti poi dopo nella seconda parte c'ho una serie di domande da farti sulla tua, come dire, attività sopra il podio di un direttore di orchestra. Comunque torniamo a questo discorso, quindi è anche questa similitudine di intenti che ti ha spinto a questa scelta.
1: Sì, esatto, è una delle mie grandi ispirazioni, nel senso, io con John Hollenbeck ho anche in passato chiesto e preso lezioni private, perché è veramente un compositore incredibile, e oggi c'è un po' questa, a me piace il fatto che all'interno di molti compositori attuali c'è questa tendenza sì a preservare la tradizione della big band, che è lì, no? Come tu hai citato Gil Evans, che ovviamente, nel senso, c'è un certo tipo di vocabolario e linguaggio che deve essere presente, ma ovviamente siamo nel 2026, quindi è anche interessante vedere come molti compositori contemporanei stanno cercando di spingere i limiti di questa orchestra oltre il suono che abbiamo noi nella nostra mente delle swing big band, un po' come faceva, come hai detto te, Gil Evans, per esempio, suona modernissimo, proprio perché spingeva il suono dell'orchestra.
0: Ma poi io citavo Gil Evans perché ricordo anche le sue riletture di brani di Jimi Hendrix, quindi di qualcosa che era totalmente estraneo da quello che normalmente...
1: Bellissime, fra l'altro.
0: Quindi insomma ci troviamo, ovviamente... Jimi Hendrix per Gil Evans era il pop contemporaneo suo. Insomma.
1: Contemporaneo, esatto.
0: Per lui adesso è un classico, ovviamente, però all'epoca per lui era quello che stava in classifica, se vogliamo, no?
1: Esattamente, è vero, assolutamente. Ma questo è un po' anche quell'atteggiamento che secondo me è bello nel jazz, nel senso che... Se ci deve essere una certa apertura, per come la vedo io, a me piace quando c'è una certa apertura nelle influenze e quindi si può rubare, fra virgolette ovviamente, ma si può prendere ispirazione un po' da tutto per poi ovviamente ritradurlo nel linguaggio personale.
0: Ma poi guarda, scusami se intervengo, poi ti faccio parlare. Ma insomma sono molto galvanizzato da questa nostra chiacchierata. Sempre per rimanere in ambito di Miles Davis, c'è stato un album a metà degli anni 80 molto criticato soprattutto dai puristi, che era You're Under Arrest, in cui lui addirittura tira fuori una versione di un brano di Cyndi Lauper, esegue un brano di Michael Jackson e tutta la gente si scandalizza, eccetera, eccetera, senza pensare che insomma poi il jazz proprio per tradizione ha sempre preso dei brani a suo modo pop, insomma da Autumn Leaves tirane fuori uno te qualsiasi, insomma, e poi la
1: rilette,
0: la rimescolato.
1: Ma come dici te, ma anche tutta la tradizione degli standard erano, in realtà non nascono come brani jazz, molti di essi sono colonne sonore di film, quindi erano pensati diciamo in maniera diversa. Poi ovviamente è anche la stessa, se pensiamo alla stessa nascita del jazz, viene dalla fusione di generi e linguaggi, quindi questo atteggiamento di continuare a prendere, fondere, rimescolare è una cosa che mi affascina tantissimo.
0: A volte anche spiazzando, ovviamente, perché non è detto che tutto venga bene, o meglio, come nel caso di Miles Davis, non è detto che tutto quello che viene proposto riesce ad essere assimilato e assorbito come nelle intenzioni di chi lo ha proposto. Insomma, a parte che Miles Davis se ne strafregava, però insomma, questo è un altro discorso.
1: Sì, no, hai ragione, è assolutamente così. Però c'è anche da dire che alla fine. Per come la vedo io, nel senso, soprattutto nel contesto del jazz, se vogliamo parlare di mercato, nel mercato del jazz, la vera domanda che un artista ogni giorno si deve porre è, cioè, devi cercare di rappresentare la tua ricerca personale alla fine, no? E sperare, cioè, secondo me se questa ricerca è sincera porta sempre poi a... alla fine a qualcosa di
0: interessante,
1: autentico,
0: certo.
1: Interessante
0: e sincero soprattutto. Senti, io a questo punto ti pregherei, come ti avevo preannunciato, di sostituirti al sottoscritto, allo speaker ufficiale della trasmissione, quindi ti lascio anche il privilegio, se vogliamo l'onere, di lanciare il brano, così lo ascoltiamo e poi torniamo a chiacchierare del tuo recente album.
1: Benissimo, allora vi annuncio al posto di Fabrizio.
0: Vabbè, questa premessa. Vai.
1: Close to You di John Hollenbeck and Frankfurt Big Band Radio, dall'album Songs We Like a Lot.

0: Insomma, niente male, ottima, veramente ottima scelta, spiazzante per certi versi, quella del nostro ospite di oggi, Gabriele Di Franco, che come suo brano Black del Cuore ha scelto una versione non poi così diciamo rivoluzionaria rispetto all'originale di Burt Bacharach. John Hollenbeck ha scelto tra i tanti brani della sua diciamo selezione questa Close to You. Ottima idea, grazie Gabriele. Tra l'altro volevo far presente che la cantante è Kate McGarry, che se non ricordo male è anche duettato con Didi Bridgewater, quindi insomma c'ha dei trascorsi jazzistici, come dire, al di sopra di ogni sospetto.
1: sì, no, e in quello stesso album c'è anche Theo Blackman, che è un altro cantante incredibile, e cantano insieme. In realtà Theo Blackman poi interviene più tardi nel brano. Kate McGarry e Theo Blackman fanno questo.
0: Ah sì, c'è la seconda voce, certo.
1: Sì.
0: Bene, poi questo connubio, appunto, io Burt Bacharach è il mio, come dire, dio sceso sulla terra dal punto di vista proprio della composizione, vedi, insomma.
1: Mi fa piacere.
0: Ho tre o quattro riferimenti, uno fa gli anni oggi, e gli farò gli auguri più tardi in musica, che è Paul McCartney, che oggi ne fa 84, quindi insomma.
1: È vero.
0: Andiamo sempre bene quando fai queste scelte. Allora,
1: sì, no,
0: dimmi.
1: No, dicevo, mi piaceva per l'appunto cercare di scegliere qualcosa al di fuori di diciamo, anche per stimolare un ascolto diverso, ecco, diciamo.
0: Questo poi, tra l'altro, in maniera molto scaltra, in senso positivo del termine, fa proprio da gancio perfetto, da ponte, per quello che riguarda questa seconda parte della nostra chiacchierata all'interno di Ascolti Doc, che è proprio la proposta nuova che ti vede protagonista, con appunto un'orchestra jazz, large ensemble, chiamiamolo come ci pare. The Value of Choices. Adesso vai a ruota libera e raccontaci tutto quello che ti viene da raccontarci su questa bella idea.
1: Sì, The Value of Choices. In realtà forse partirei dal perché questo titolo. Il valore delle scelte, ho studiato composizione tanti anni fa e continuo a studiarla ancora ad oggi, e più mi addentro nella composizione, più mi rendo conto che il vero, diciamo, lavoro del compositore è scegliere. Nel senso, un po' come l'improvvisatore, no? Se vogliamo, nel senso, il processo è lo stesso, è molto simile, ma scegliere, perché a parte la tecnica, diciamo, su come scrivere per gli strumenti, quali sono le tecniche di sviluppo melodico, eccetera, eccetera, che diciamo tutti possono studiare, la vera cosa che fa un compositore, quel compositore, secondo me, è il modo in cui sceglie e come sceglie di sviluppare un'idea e che diventa in quel momento e che diventa veramente personale.
0: Che direzione dare, diciamo, a quello che stai componendo.
1: Esatto, e questo un po' prende, senza annoiare gli ascoltatori, però prende un po' anche, cioè, quando uno si trova davanti un'idea, le direzioni che si potrebbero prendere nello sviluppare quell'idea sono tantissime, però poi alla fine uno sceglie su come, diciamo, per rappresentare la propria ricerca, la propria personalità, e quindi quella scelta, se fatta consapevolmente, è il momento più importante della composizione per me.
0: Diciamo, scendendo un po', diciamo, sul concreto adesso, nel caso specifico, le tue scelte, sì. Che cosa implicano, per esempio, in questo The Value of Choices? Cioè, al di là della scelta del titolo, che ho capito essere proprio una specie di dichiarazione di intenti, di un po' di titolo, proprio nel senso di insegna di questo progetto.
1: Sì, posso dire che per esempio in questo progetto, questo è un progetto che ho pianificato di fare tantissimi anni fa, era il 2017 quando ho vinto il mio primo concorso per scrittura per Big Band, e là ho detto: caspita, questa cosa mi piace troppissimo, mi piace talmente tanto, e lì ho scelto, per l'appunto, di dire ok, adesso, perché insomma, come potete immaginare, è una produzione molto grande quella di un'orchestra, ci sono 22 musicisti coinvolti in questo album, e quindi gli ho detto ok, da adesso pianifico questo progetto. Ovviamente non è che ho iniziato a scrivere la musica nel 2017, però è stato un processo, lì è iniziato il processo.
0: Partito da lì, diciamo.
1: Sì, e quindi il fatto che ho partecipato a, penso, quasi tutti i concorsi che esistono in Europa e nel mondo per orchestra jazz e per grandi ensemble.
0: Sì, vedo Austria, Giappone, insomma, Italia. Io parlo poi, questi sono quelli, solo elencando quelli per i quali sei stato, come dire, premiato, Finlandia,
1: esatto.
0: Olanda, insomma, quindi hai fatto proprio giochi senza frontiere, come si suol dire.
1: Esatto, ma è stato un modo un po' per crescere, perché questo è un mestiere, cioè scrivere per orchestra, ovviamente all'inizio soprattutto di una carriera di compositore, servono occasioni per poter crescere, e poi per finanziarlo anche, perché non nascondo che ovviamente dietro c'è sempre un compenso economico se si vince.
0: Eh beh, certo.
1: E hanno, quindi sono stati coproduttori, diciamo, in questo.
0: Ma una cosa che volevo sapere, scusa, indipendentemente dalla specifica di questo lavoro o di quello che magari in precedenza ti aveva dato più soddisfazione, i primi premi, eccetera, Bezzabea, vedo. Però quando tu sali sul palco, o comunque sul podio per essere più precisi, e ti ritrovi tutti questi che ti guardano... Scusa la volgarità, non ti caghi sotto, scusa la...
1: sì, ti caghi sotto, sì, ma è normale, nel senso, però in maniera positiva, non so, certo, se ti puoi cacare sotto in maniera positiva, però diciamo è un po', c'è un po' quella tensione della serie, ok, perché il direttore d'orchestra ha un po' quel ruolo di definire le dinamiche generali del brano, definire il fraseggio, aiutare i musicisti, tenere i musicisti anche insieme in questo
0: a volte flow, penso perché... che debba fare proprio tipo Vigile Urbano, un pochettino il parafulmine, debba fare un po' lo psicanalista,
1: sì, assolutamente,
0: l'arbitro.
1: Ma anche essere capace, diciamo che anche essere capace di spiegare l'intenzione del brano, cioè, perché quando un musicista si ritrova una parte davanti di dove ci sono altri 17 musicisti con lui che suonano, lui vede soltanto le sue note, no? Non ha presente l'idea finale, generale, no? Qual è il suo ruolo all'interno di questo mega orchestrazione. E quindi c'è un po' di tensione, però è anche una cosa bellissima, cioè che dà veramente...
0: E poi immagino che sia ancora più bello quando senti la tua musica che viene realizzata, no?
1: L'impatto sonoro che ha un'orchestra jazz o una big band, che dir si voglia, è qualcosa di magico, assolutamente magico. E poi quando è la tua musica, parlandone mi stanno venendo i brividi, mi vengono sempre. Perché
0: pure a me, nonostante faccia un caldo fottuto qua, insomma, però... No, tra l'altro, ecco, poi un'altra domanda che ti volevo fare, sempre come se fosse, sai, il bambino che si ritrova nel parco giochi o nel negozio di giocattoli. Per esempio, fate anche dei tipo dei warm-up suonando dei classici, vi cimentate magari in qualche cosa. Oggi facciamo Porgy and Bess, adesso dico tipo una stupidaggine. No, ovviamente lì vai sempre col cronometro, oppure ci sono anche momenti un pochettino più conviviali, un pochettino più di complicità.
1: Allora, dipende, nel senso, in generale mettere insieme, soprattutto a livello professionale, mettere insieme tanti musicisti.
0: Non c'è tanto tempo da perdere, immagino, no?
1: Sì, è complicato organizzare le prove tutti quanti insieme, che siano... quindi in questo caso, nello specifico nella mia orchestra, lavoro molto con residenze artistiche specifiche, però devo anche dire che dipende, perché questa è la mia orchestra che io ho voluto formare scegliendo ogni musicista. Poi collaboro con orchestre che invece hanno una situazione un po' più stabile, magari c'è un club che li ospita stabilmente, e quindi in quelle situazioni è dove puoi anche divertirti a, diciamo, prenderti un po' più di libertà di tempo, perché sai che comunque, ok, c'è una performance questo mese, ce ne sarà un'altra il prossimo mese, e quindi in quel caso dici, ok, questo mese divertiamoci un po', suoniamoci questo brano di Gil Evans oppure di Ted Jones, non lo so, insomma, prendi dal repertorio. E ovviamente questo aiuta sempre.
0: Perché penso serve a creare amalgama.
1: Aiuta
0: no?
1: a creare suono, a conoscersi meglio, e soprattutto a creare gli equilibri, perché poi l'orchestra è come se fossero tanti organismi, cioè è un grande organismo con all'interno dei microorganismi, e quindi nella sezione dei sax, per esempio, si deve creare quell'equilibrio giusto fra il primo alto che riesce a guidare con lo stesso fraseggio tutti quanti gli altri sassofoni, lo stesso vale per i tromboni, poi per le trombe, insomma, quindi ci sono, cioè bisogna conoscersi per raggiungere un certo livello di esecuzione.
0: E anche, come dire, una unità di intenti, no? Un'armonia in termini forse...
1: Certo, assolutamente, certo.
0: Senti, entrando nello specifico, allora si tratta di un album che è uscito qualche mese fa, a marzo se ho letto bene, ed è composto da 8 brani. Poi parleremo di quello che hai scelto, perché c'è una dedica, insomma, quindi ovviamente ce lo teniamo come, insomma, un po' tipo effetto TV verità, sai, quelle cose un po' alla Raffaella Carrà, non so se... Comunque, insomma... Come è uscito fuori questo lavoro, appunto, cioè come è cresciuto, anzi magari cominciamo a parlare appunto di questa residenza che l'ho reso possibile, raccontaci appunto come diciamo l'impalcatura di questo progetto.
1: Sì, allora lì in realtà diciamo a un certo punto, insomma, quando ho sentito che sia artisticamente artisticamente e come compositore mi sentivo pronto per fare un album intero a nome mio, la prima cosa il processo è stato veramente quello di scegliere i musicisti per cui scrivere, perché questo è un po' come, cioè, mi piaceva trattare la big band. Molto spesso nel mondo dei compositori per orchestra, adesso io ho questo repertorio, per esempio due dei concerti che farò con l'orchestra con questo album saranno con altre orchestre. E questa è una cosa che si usa molto, no? Insomma, un compositore viaggia con le sue partiture. Però per l'album volevo proprio scrivere per loro, quei musicisti. Quasi come fosse un trio, no? In cui tu conosci il batterista e sai esattamente che
0: abito cucili addosso, certo.
1: Esatto. E quindi è stato un po' questo il mio processo, veramente scegliere ogni musicista, e ho scritto... L'80% della musica nel disco è stata scritta proprio per loro, e questo mi ha aiutato, uno, a rendere facile per loro interpretare la musica, due, ottenere il suono che volevo, e quindi poi, insomma, a parte una serie di mesi passati a scrivere la musica, c'è stata questa residenza artistica che è stata incredibile, perché i musicisti non so, io sono veramente, ovviamente il mio disco, sono contenti, ma suonano veramente troppo bene, sono veramente contento e orgoglioso del lavoro che sto facendo.
0: Meno male. Senti, dicevi appunto che invece verrà presentato dal vivo con altri ensemble, diciamo che sono, come dire, te li ritrovi, perché magari anche logisticamente era più semplice.
1: Certo.
0: E dove andrete a suonare?
1: Sì. Allora, abbiamo un concerto quest'estate al Casso Jazz Festival in Italia, che è un festival che si tiene in Puglia fine agosto, nella settimana del 23-24 agosto, e c'è la Bud Powell Jazz Orchestra, che è questa orchestra che in realtà fondai io, anzi no, io sono stato il secondo direttore d'orchestra di questa orchestra. Fu fondata nel 2015-16, poi la presi io nel 2017 e l'ho portata avanti per circa 3 anni, e adesso c'è Simone Stefanizzi che sta continuando questo lavoro. Comunque un'orchestra, insomma, già stabile, che ha una storia di qualche anno. Adesso stanno lavorando presso, uscirà il loro secondo disco, e insomma, avendo visto l'uscita del mio disco, c'è stata questo invito, mi fa piacere presentarlo con loro, è anche affettivo, perché è stata la prima big band veramente di cui sono stato direttore.
0: È una specie di ritorno, di fiamma per certi versi, no?
1: Sì, una specie di ritorno di fiamma, esattamente. E, fra l'altro, saluto tutti l'associazione Bud Powell, che fa un lavoro fantastico in Puglia, proprio cercano veramente di spingere la cultura del jazz nella... nostro paese. E poi il secondo concerto sarà a Berlino con un'orchestra giovane, bellissima, Fete Big Band si chiama, ed è un'orchestra berlinese, per l'appunto, al 27 al B flat di Berlino, dove faremo il 30 ottobre, faremo la presentazione del disco. E poi il terzo concerto di quest'anno sarà il 26 novembre qui a Bruxelles, ma con l'orchestra originale.
0: È lì proprio veramente sarà
1: Sì, con l'orchestra
0: un'apoteosi.
1: originale, tutti le guest alla Jazz Station qua di Bruxelles, che è una venue bellissima. Ma come dicevi te, ovviamente logisticamente viaggiare con 18
0: Sì, un
1: musicisti è
0: po'
1: diciamo,
0: complicato, un
1: non
0: po'
1: è,
0: complicato,
1: è
0: sì.
1: troppo complicato, ma è una cosa anche, beh, da un certo punto di vista è anche interessante, perché ti porta sempre a riconsiderare la tua musica, doverla adattare per la strumentazione che ti trovi di fronte, cioè è anche un processo interessante in sé per sé.
0: Beh, immagino, anche perché insomma, anche vedere come stanno addosso ad altri quei vestiti che avevi cucito per quelli del disco, insomma, è come dire stimolante, no?
1: Assolutamente, sì,
0: Senti,
1: assolutamente.
0: purtroppo dobbiamo arrivare un pochettino a dama, come si dice, quindi io tra gli 8 brani che fanno parte di questo lavoro ce n'è uno in particolare, Blumen, che è quello che tu hai scelto e con il quale ci salutiamo, anche perché vorrei farlo sentire per intero, e per fortuna, insomma, è un brano abbastanza corposo che una radio non commerciale come la nostra ha
1: Lo so.
0: facilità a, come dire, a proporre, nel senso che non siamo legati ai vincoli dei 3 minuti canonici delle radio commerciali. Quindi parliamo di questo Blumen che, come recita il sottotitolo, una ninna nanna dedicata ai miei due splendidi fiori, Anita e Raffaele. Qui proprio cuore di papà, come si dice da queste parti.
1: Sì, esattamente. Vabbè, Blumen in fiamminghi, io vivo in Belgio, come sapete, e qui si parla fiammingo e francese, ed in fiammingo Blumen vuol dire fiori. Quindi il titolo è in fiammingo perché, per l'appunto, io vivo qui, i miei figli parlano, ovviamente la loro madrelingua è italiana, però vanno a scuola in fiammingo, parlano il fiammingo, quindi c'è questa un po' commistione di culture. E poi diciamo, il testo invece in italiano, che è cantato da Vanessa Diaschil, una cantante delle Isole Canarie, bravissima, che ha interpretato questo testo per loro. Ed è in realtà nasce questo brano come la Nina Nanna, che canto e tuttora canto ogni notte ai miei figli quando li metto a letto.
0: Che età hanno?
1: 6 e 4 anni.
0: Vabbè, insomma, quindi ancora il momento della ninna nanna, tra un po' saranno loro a cantarla a te
1: Tra
0: per uscire di
1: poco sì,
0: casa, che te fanno addormentare così scappano e se ne vanno a ballare.
1: tra poco sicuro, sì, infatti.
0: Guarda, molto
1: Beh,
0: prima di
1: diciamo,
0: quanto ti puoi aspettare, cioè, succederà molto
1: immagino.
0: presto, volerà.
1: Diciamo che per ora me la godo, per ora.
0: Infatti, finché puoi, cantagli ste ninna nanne, che insomma poi dopo si cambia
1: No,
0: parecchio.
1: ma già mio figlio ogni tanto ci prova. Dice: "Papà, ma io non ne ho bisogno della mia nanna." Beh,
0: Lascia
1: lascia stare,
0: stare,
1: lascia stare.
0: appunto, vedi, abbiamo avuto la stessa reazione. Benissimo, allora io ringrazio Gabriele Di Franco, ovviamente complimenti per questa operazione
1: Grazie a
0: giustamente
1: te, Fabrizio.
0: ambiziosa, perché insomma bisogna anche, come dire, avere la possibilità e il coraggio diciamo, di cogliere certe occasioni e certe opportunità, e penso che quella di un ensemble largo, qui parliamo di 22 musicisti, sia veramente una bellissima sfida. Quindi io quando ci hai proposto questa intervista l'ho subito, come dire, accolta con grande entusiasmo, perché ci vedo proprio tanto lavoro e tanta passione.
1: Grazie, grazie Fabrizio per lo spazio, per l'ascolto e per tutto il lavoro che fai, davvero.
0: Figurati,
1: Grazie mille.
0: lo dico a beneficio tuo e anche di chi ci ascolta, che di questa nostra chiacchierata, di questa mezz'oretta trascorsa insieme, verrà generato uno specifico podcast a sé stante rispetto alle 2 ore di trasmissione. Quindi poi ti girerò il link, insomma, mi farà piacere se lo
1: Fantastico.
0: farai circolare attraverso i tuoi contatti.
1: Con piacere, con piacere. Grazie mille anche a Radio Città Aperta.
0: Grazie a te, Gabriele Di Franco, con l'orchestra, dall'album The Value of Choices, il brano è Blumen.

14.45, Radio Città Aperta.it, Forno One. Abbiamo salutato il nostro ospite che abbiamo raggiunto in Belgio, Gabriele Di Franco, che ci ha presentato il suo lavoro con l'orchestra.

Passare ad una novità fresca di uscita, il nuovo album di una cantante britannica, Ray, This Music May Contain Hope, appena uscito. Lei è una, come dire, una che ha vinto parecchi Brit Awards qualche anno fa e insomma è una che farà parlare parecchio di sé. Diciamo, in questo brano che porta il titolo di Nightingale Lane, se vogliamo, determina un pochettino i due paletti attraverso i quali passa la sua proposta musicale: da una parte, secondo me, Adele, e dall'altra forse Alicia Keys. Il brano addirittura era accompagnato dall'orchestra degli studi della Abbey Road, quindi insomma un collegamento, parlando di orchestra, con quanto ascoltato in precedenza. Come sapete, dopo le novità spesso e volentieri andiamo a celebrare qualche ricorrenza, e il prossimo 22 giugno, quindi il giorno della replica di Forno One, sarà il compleanno di un artista che io ammiro e apprezzo molto, che si chiama Jimmy Somerville, tanto per rimanere in ambito di Gran Bretagna. Lui è scozzese, però insomma ovviamente dopo Ray ci sta bene, e lui insomma ha parecchie corde del suo arco che fanno riferimento alla musica nera che spesso e volentieri ascoltiamo in queste fasce orarie del giovedì, a cominciare da un brano che è una rilettura di una celebre canzone di Gloria Gaynor. Il brano fa parte del secondo lavoro dei Communards, un'altra band che io insomma ho ammirato parecchio a suo tempo. Il brano è la celebre e irresistibile Never Can Say Goodbye. Tanti auguri a Jimmy Somerville.

E come in maniera molto infantile mi piace ripetere ogni volta che finisce questo brano e lo disannuncio, chiedo alle maestranze di far rientrare la Mirror Ball che era scesa in pista per spingerci a ballare, come dire, come degli ossessi al ritmo di Never Can Say Goodbye, darci il tempo per riprenderci un attimo, cambiare la, diciamo, la canottiera tutta, come dire, imperlata di sudore e proseguire con la nostra scaletta. Scherzi a parte, The Communards, Never Can Say Goodbye, vediamo se riesco a mandarvi qualche altra cosa di Jimmy Somerville in occasione del suo compleanno. Adesso piccoli momenti di vita vissuta, perché ieri mi trovavo in giro, insomma ero a Firenze, e nel bel mezzo di una visita in un museo mi è arrivato un bellissimo messaggio da parte di Trenitalia che mi avvisava che per problemi sulla linea dell'alta velocità erano probabili determinati minuti, almeno 60 di ritardo, quindi insomma abbiamo cominciato a tirare giù tutto il calendario, e ovviamente riferendoci principalmente ad alcuni personaggi che invece di pensare a fare il loro lavoro magari si commettono a dissertare su qualsiasi altro argomento gli passi per la testa. Comunque insomma sta di fatto che noi abbiamo fatto appello a tutte le, come dire, a tutte le preghiere che potevamo ricordarci, sperando appunto che la nostra gita fuori porta non subisse un totale cambiamento di umore e di risultati a causa appunto di un treno che non partiva. Eravamo già addirittura rassegnati all'idea di dover, non dico passare la notte a Firenze, ma allungare il viaggio attraverso la rete, non quella dell'alta velocità. Poi insomma per fortuna le nostre preghiere sono state esaudite, quindi siamo arrivati a Roma con soli 25 minuti di ritardo, che insomma grosso modo sono una media abbastanza ricorrente, perlomeno per quello che mi è dato di sapere dalle testimonianze di chi prende il treno più spesso di me. Sta di fatto che tutto questo pistolotto è perché tra le musiche provenienti dal Regno Unito che vorrei farvi ascoltare c'è una novità assoluta, un album di un altro artista che io apprezzo molto, James Taylor, in questo caso con il suo quartet, e che torna appunto a lavorare con questa insegna dopo aver fatto un album pianistico da solo, da solista, con brani rifatti dalla tradizione del repertorio di musica classica. Qui invece è il rifacimento di un canto cristiano, il Te Deum, e quindi ci stava bene che io vi facessi ascoltare questo brano in cui c'è anche il coro gospel. Il brano si intitola Have Mercy on Us, cioè abbi pietà di noi, che è quello che abbiamo esclamato per tutto il pomeriggio noi quando tornavamo da Firenze. James Taylor Quartet.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
2: You are listening to Jazz Radio, Città Aperta.

0: Dite la verità, ma dove la trovate una radio che vi fa ascoltare 7 minuti e mezzo di Cato Barbieri? Ebbene, Radio Città Aperta fa anche di questo e lo fa con particolare piacere e godimento, perché questo brano ci presta l'occasione per parlare di un'importante 20ª edizione di un festival che comincia questa sera a Roma, il Garbatella Jazz Festival, un festival che abbiamo nel profondo del nostro cuore e per il quale abbiamo raggiunto telefonicamente Pasquale Inarella, di cui appunto il festival del quale lui è direttore artistico. Ci sei, Pasquale?
1: Eccomi, ciao a tutti, saluti alla radio, a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, grazie per darci qualche ragguaglio su questa 3 giorni che ormai è diventata una specie di, come dire, di ricorrenza molto piacevole, annuale, alla quale non rinunciamo assolutamente.
1: Sì, ormai è una ricorrenza ventennale il Garbatella Jazz Festival, che ogni anno proviamo a portare qualcosa, che è una ventata di freschezza, sia di musica che di cultura che di arte e di jazz al popolo, come io amo dire.
0: E tra l'altro poi un valore aggiunto di questa rassegna, ed è una cosa che soprattutto in questa radio viene sempre sottolineata con molto piacere, è il fatto che si tratti di un evento ad ingresso gratuito.
1: Sì, è un evento ad ingresso gratuito, proprio perché, come dicevo, chiamiamo adesso tra virgolette lo soprannominiamo Jazz al Popolo, perché la Villetta è un posto che poi regge il festival con gli introiti della trattoria popolare e della birreria, fondamentalmente. Quindi ci riusciamo a mettere in piedi questo e a fare questa attività in questo modo.
0: Sì, ma tra l'altro poi ogni anno con un cartellone di particolare rilievo, insomma, la qualità è una caratteristica che si ripete negli anni, insomma.
1: Ti ringrazio molto per questa.
0: No, ma
1: lo prendo,
0: è un dato di fatto,
1: come un complimento in quanto direttore artistico, e metto insieme io i gruppi. Cerco sempre di trovare delle belle cose, delle freschezze, delle situazioni musicali che vale la pena far ascoltare, oppure qualcosa che è un po', secondo me, andava valorizzato di più. In questo caso, per esempio, facciamo questa apertura stasera con la presentazione del libro di Andrea Polinelli, e come relatore della serata ci sarà anche Luigi Onori, grande musicologo e giornalista del Manifesto e critico musicale.
0: Il filo conduttore, appunto, che ci riconduce all'ascolto appena effettuato di Cato Barbieri. Perché...
1: Esatto, e parliamo di Cato Barbieri proprio perché il libro è una biografia dall'Italia di Cato Barbieri, perché Cato Barbieri è vissuto negli anni 60 un po' di anni in Italia, ha avuto dei trascorsi, delle cose importanti anche in Italia. Non dimentichiamo che ha suonato con Gino Paoli, ha registrato la colonna sonora di Ultimo Tango a Parigi, di Bertolucci.
0: A proposito di Gino Paoli, il sassofono di Sapore di Sale è il suo, tanto per dirne
1: uno. Il Sapore di Sapore di Sale è di Cato Barbieri, nella versione originale, ovviamente. Quindi Andrea Polinelli, che è stato un ottimo studioso, anche oltre che un ottimo sassofonista, di Cato Barbieri, si è accollato a questo lavoro e ne ha fatto una bellissima biografia che noi presentiamo stasera.
0: Tra l'altro, dopo... scusami, faccio un piccolo intervento, come si dice, pro domo mia, perché proprio in relazione a questa biografia di Cato Barbieri scritta da Andrea Polinelli, per chi vorrà potrà trovare nel sito di Radio Città Aperta il link all'intervista che a suo tempo ho fatto ad Andrea proprio quando uscì il libro nella prima edizione.
1: Ah, ecco, bellissimo, questa è una cosa ottima, così gli ascoltatori possono ascoltare anche l'intervista diretta dell'autore.
0: Certo.
1: E quindi questa sera
0: è stasera alle 19:00.
1: Esattamente, presentiamo il libro, poi partiranno i due concerti e l'apertura della serata questa sera è affidata al quintetto Almanova di Roberto Altamura, ottimo batterista, fantastico batterista e persona meravigliosa di scuola romana. E lui ha questo quintetto con un cantante anche, e ha fatto un suo lavoro negli anni sul rapporto tra il jazz e la musica mediterranea, la musica del Mediterraneo. Quindi questa sera presenterà questo suo lavoro, che sarà il primo concerto, mentre il secondo concerto di questa sera sarà proprio il quartetto dedicato a Gato Barbieri di Andrea Polinelli.
0: Benissimo, andiamo rapidamente al programma di domani e dell'ultima serata di sabato.
1: Domani c'è l'apertura del quartetto Xenia di Alessandro D'Alessandro, che è questa ragazza che è molto giovane, molto brava dietro la batteria, suona i tamburi meravigliosamente bene sui piatti, è bravissima secondo me, e ha fatto questo lavoro con un suo quartetto, con Federico Pascucci al sassofono e al clarinetto, Andrea Biondi al vibrafono, insomma sono tutti nomi musicisti abbastanza che a Roma girano e sono conosciuti. Il primo concerto. Il secondo concerto invece di domani sera è un quintetto dedicato a Aura Silver, che hanno messo in piedi Sandra Ugolini, la sassofonista Sandra Ugolini e l'altra sassofonista Daniela Di Maio. E quindi hanno un quintetto che lavorano sugli arrangiamenti, sulle musiche di Aura Silver. Mentre sabato sera avremo un trio di giovanissimi ragazzi di ventenni con un trio di pianoforte, basso e batteria, sono ragazzi veramente giovani, 20 anni l'uno fortunatamente per loro, e il secondo gruppo invece è un quartetto con Andrea Paci al sassofono e Nicola
0: Puglielli alla chitarra, sì.
1: E Nicola Puglielli alla chitarra. Quindi c'è un quartetto, diciamo, chiudiamo con un forte quartetto di linguaggio tipicamente hard bop.
0: Allora, io poi ci terrei a sottolineare un fatto. Io probabilmente stasera, quando verrò lì alla villetta, farò sfoggio della bellissima t-shirt dell'edizione dell'anno scorso, in cui con un bellissimo, diciamo, colpo di genio è stato creato il simbolo classico della pace degli strumenti a fiato tipici del jazz. Quest'anno si è addirittura fatto di meglio, perché sì, c'è questa bellissima specie di margherita che si apre, in cui agli strumenti, quindi i classici corni dei fiati, eccetera, eccetera, ci sono invece dei cannoni all'interno dei quali, ci sono le bocche dei cannoni all'interno dei quali, come dicevano i giganti, abbiamo messo i fiori.
1: Fiori, esatto.
0: Per questo continuare la tradizione del pacifismo, che fa parte della tradizione.
1: Esatto. No? Perché quest'anno cercavamo un simbolo nuovo che fosse anche simbolo di pace. Allora la grafica, che è la fenomenale Carmela di Gian Domenico, che anche del
0: farle complimenti da parte nostra,
1: che la vediamo stasera, speriamo che ci sarà con noi. Lei è una bravissima grafica che si presta gentilmente alle nostre è un'altra delle nostre volontarie. La nostra bravissima grafica ha pensato di mettere dei fiori nei nostri cannoni e nei nostri strumenti, e quindi abbiamo
0: sempre l'insegna della pace, certo.
1: Sempre l'insegna della pace anche quest'anno,
0: e questo, diciamo, non guasta, anzi, se vogliamo, è un valore aggiunto.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, io ringrazio, perché ovviamente essendo il primo giorno Pasquale c'ha un sacco di impegni che lo portano ad avere parecchio da fare. Stasera sarà una bella pedalata, come immagino.
1: Sì, una bella pedalata.
0: Ricordiamo semplicemente le coordinate, quindi siamo alla Villetta, in zona Garbatella, via Passino 26, via degli Armatori 3, comunque insomma abbastanza facilmente raggiungibile anche con la metro, scusate, esatto. Se faccio un po' alle spalle del Palladium, per chi non conoscesse bene la zona, comunque un posto delizioso, dove probabilmente sarà uno dei pochi posti nei quali si respira un pochettino, visto il caldo torrido che è arrivato tutto insieme.
1: Esatto, saremo al fresco, ci saranno delle meravigliose bevande fresche, e quindi insomma passerà una bellissima serata sicuramente.
0: Allora, io ringrazio Pasquale, ovviamente in bocca al lupo per questa e per le prossime 20 edizioni.
1: Grazie.
0: Ci salutiamo con un brano proprio di Andrea Polinelli, dal suo lavoro recentemente pubblicato. Andrea Polinelli, che sarà, come si dice in questi casi, l'headliner della serata di debutto. Il brano si intitola Fireball. Grazie ancora, Pasquale.
1: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori, e spero di incontrarvi tutti stasera al festival.

Eccoci qua, arrivati alle 15.30 per chi ascolta la diretta di giovedì 18 giugno 2026, Forno One. Ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme. Abbiamo salutato Pasquale Innarella, il direttore artistico del Garbatella Jazz Festival, che comincia proprio oggi, e come headliner ci sarà appunto il gruppo di Andrea Polinelli, del quale abbiamo ascoltato Fireball da un album uscito di recente, appunto Cantina Altri Appunti sul Jazz. Poi, come promesso, visto che abbiamo già ricordato il compleanno di Jimmy Somerville, che cadrà il prossimo 22 giugno, dopo un brano dei Communards abbiamo ascoltato qualcosa di ancora precedente, ossia dell'album The Age of Consent dei Bronski Beat, di cui ovviamente la voce e l'immagine principale era proprio rappresentata da Jimmy Somerville. Qui era una loro rilettura del brano di George Gershwin, It Ain't Necessarily So, proprio perché ci fa piacere continuare a dimostrare le connivenze e le contaminazioni che c'è tra il pop elettronico di Jimmy Somerville in tutte le sue sfaccettature e la musica nera che normalmente farcisce le due ore di trasmissione di Forno One. Ma una ricorrenza ancora più importante, sempre per rimanere in ambito di artisti britannici, è quella proprio che cade oggi, l'avevo promesso la settimana scorsa. Salutiamo, facciamo tanti auguri per gli 84 anni di Paul McCartney. Avrei voluto dedicargli più tempo, ma ci sono tante scalette in precedenza che potete andare a recuperare, in cui ho voluto omaggiare Paul McCartney. Ce n'è una molto carina che si chiama proprio Paul Black Cartney, e quindi insomma andatevi a cercare queste scalette più complete con le quali poter ascoltare Forno One, che ascolta e fa ascoltare Paul McCartney. In questo caso andiamo a prendere invece un brano dell'ultimo lavoro, questo è il brano in cui duetta insieme a Ringo Starr, e quindi andiamoci ad ascoltare, facendogli tanti auguri, Home to Us, Paul McCartney, Ringo Starr.

Insomma, meritava questo ascolto il compleanno di Paul McCartney, Home to Us, dall'album The Boys of Dungeon Lane, uscito il 29 maggio scorso. Abbiamo scelto di festeggiare così, in maniera molto sobria e asciutta, il compleanno, l'84esimo compleanno di Paul McCartney. Ma tanto per rimanere in ambito di suolo britannico e per parlare di un artista che abbiamo già proposto, che da poco ha fatto uscire un nuovo album che si intitola Zodiac, si tratta dei Faye Hallam, e nelle canzoni di questo, cioè tra le canzoni di questo album, una che ho già messo perché mi incuriosiva molto andare a scoprire di che cosa si trattava, è la sua rilettura del brano famoso dei King Crimson, I Talk to the Wind. Quindi andiamoci a sentire Faye Hallam in I Talk to the Wind.

0: della serie Non c'è due senza tre, ho trovato il tempo per celebrare nuovamente il compleanno imminente di Jimmy Somerville con questa rilettura di un vecchio brano dei Bee Gees che risale addirittura al 1967. Qui da questi microfoni spesso ho trasmesso la versione di Nina Simone, To Love Somebody, ma insomma è bella anche questa di Jimmy Somerville, a cui torniamo a fare i nostri migliori auguri. E abbiamo in linea, se ci riesco, in linea, sì, abbiamo come nostro ospite Stefano Iguana, una vecchia conoscenza dell'underground romano. Ci sei?
1: Sì, eccomi qui.
0: Perfetto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao a tutti, perché oggi l'abbiamo voluto interpellare in quanto headliner di una giornata particolare di sabato 20 giugno 2026, la 12ª edizione del San Lorenzo Blues Festival. Dici tu di che si tratta, così insomma sicuramente ne parli con ragione di causa, insomma.
1: Sì, il San Lorenzo Blues Festival nasce 12 anni fa da un'iniziativa dei musicisti locali del quartiere San Lorenzo, e ormai siamo arrivati alla 12ª edizione, e è un evento che riesce a intercettare un pubblico intergenerazionale, sia di giovani che di persone, diciamo, meno giovani. E questa 12ª edizione si svolgerà all'aperto al Parco delle Stelle, a Largo Passamonti, nel quartiere San Lorenzo, a ingresso gratuito, sabato 20 giugno dalle ore 8:30 alla mezzanotte.
0: Noi siamo sempre molto contenti quando possiamo promuovere iniziative di ingresso gratuito. La musica sta diventando sempre più complicata da vivere, da ascoltare, da organizzare, quindi onore al merito di chi si accolla queste incombenze e permette a tante persone che non hanno le risorse economiche per andare magari a spendere centinaia di euro per i concerti più famosi, e quindi ci fa molto piacere che ciò avvenga, tra l'altro in un posto

0: Imbrunire,
1: alle
0: no?
1: 8:30, alle 8:30 con il primo set che sarà Peter Lavelle, che è un chitarrista di Amsterdam, che farà un'apertura acustica basata su blues, roots, folk blues tradizionale. A seguire abbiamo una super band quest'anno che si chiamano Funnel Band, un super trio che è formato da Davide Papaleo alla chitarra e voce, c'è cioè chitarrista dei Cold Shot e dei Parafusion, e Andrea Morelli al basso, già bassista dei Claxon e dei Gaston Fatale anche, e Gabriele Morcavallo, batterista molto apprezzato nel circuito e leader della scuola di musica Charleston.
0: Bene.
1: A seguire avremo i Taxi Blues, che sono una band blues molto apprezzata, con il grande Angelone, l'unico taxi driver del blues romano alla voce e alla chitarra, e Emiliano Guidi, grande tastierista alle tastiere. E a seguire ci avremo i Fleur du Mal, con formazione completa a 5 elementi, con due
0: Dulcis in
1: sassofoni.
0: fundo.
1: E poi Dulcis in fundo è un po' il marchio di fabbrica di questo festival, che è la jam session finale con tutti gli artisti insieme.
0: Benissimo, questo abbiamo detto questo sabato, quindi parliamo di dopodomani, 20 di giugno, a partire dalle 20:30.
1: Esatto,
0: A ingresso
1: precisamente,
0: gratuito, e lo
1: a ingresso
0: sottolineiamo.
1: gratuito.
0: Benissimo, allora io ringrazio Stefano Iguana, vecchia conoscenza di questi microfoni, ovviamente è sempre un piacere. Segnalaci tutte le opportunità che potrai organizzare in futuro per promuoverle
1: Grazie a te,
0: attraverso la
1: Fabrizio.
0: nostra emittente, e ovviamente non potevamo che salutarci con l'ascolto di un brano dei Fleur du Mal, Peace. Grazie ancora, Stefano.
1: Grazie a te, Fabrizio. A presto, buon pomeriggio.

Peace, una parola che non ci stancheremo mai di ripetere, di cantare, di strillare. Questi erano i Fleur du Mal, che saranno protagonisti con altre band della 12ª edizione del San Lorenzo Blues Festival, che avrà luogo questo sabato 20 di giugno 2026. Siamo addirittura di arrivo, manca veramente poco spazio, giusto il tempo di un brano. Intanto vi ricordo un paio di informazioni di servizio, ossia chi ascolta la diretta di giovedì, dopo di me troverà Artista alla Vista con Narrador Callejero, a seguire il quale Night Toys con Dario Pizzetti, mentre invece chi ascolta la replica di lunedì, dopo di me troverà Gianluca Polverari con il suo Puzzle. Facciamo un piccolo riassunto di ciò che è avvenuto oggi. Abbiamo avuto inizialmente un'intervista all'interno della rubrica Ascolti Doc, con un'interessante proposta, un album appena uscito a nome di Gabriele Di Franco, direttore d'orchestra e autore delle musiche. Questo album si intitola The Value of Choices. Poi abbiamo intervistato Pasquale Innarella in qualità di direttore artistico del Garbatella Jazz Festival, che stasera parte arrivando alla 20ª edizione. Poi vari racconti musicali di novità e cose più o meno vecchie e nuove. Ed è il momento di salutarci, purtroppo, con la nota triste, la nota dolente, perché lunedì ci ha raggiunto la notizia della scomparsa del grande pianista sudafricano Abdullah Ibrahim, o come lo chiamavano in precedenza Dollar Brand. Non ha fatto in tempo a compiere i 92 anni, un grandissimo musicista, veramente la sua carriera è un esempio, è qualcosa di luminoso, che continuerà a farci da guida per gli anni a venire. Insomma, grande performer e anche un grande creatore di pace e di suoni ad essa collegata. Quindi, nel salutarvi, nel darvi appuntamento per una nuova puntata di Forno One a giovedì prossimo, ossia il 25 di giugno, mentre invece per chi vorrà ascoltare La Bottega del Forno potrà domani ascoltare la replica dell'ultima puntata di martedì, e invece appunto martedì prossimo, che è il giorno 23, una nuova apertura con la musica di 50 anni fa. Ci salutiamo con un album, con un brano da un album, credo del 98, di si chiama Voice of Africa, l'album di Abdullah Ibrahim. Il brano si chiama Ntilo Ntilo. Buon proseguimento di ascolto con Radio Città Aperta.it.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Ciao, va. Tra qualche giorno devi partire. E quando la leggerai, sarai già in un altro continente. Sarai lontano da tutto, ma non fa niente. C'ho manco 10 anni, ma mi ricordo bene. C'ho un ricordo indelebile della tua passione. E dello star senza catene. Ma tu mi dici, devo andare via. E fatte sta meglio. Però, papà, come faccio se te mi dovresti insegnare? Mi diresti, figlio, ormai sei un ometto, pensa a tua madre, agli fratelli tua. Però non te scordà di andare presto a letto. Vado in Europa, cerca a fare un po' più di soldi, vado a scoprire nuovi orizzonti. Lo so, papà, devo essere forte. Ma io già penso a quando ritorni. Da vedere quella faccia bella e sorridente, da vederti abbracciata a mamma, che sta tutta arrabbiata, ma te la guardi e le dici, te preoccupa, che non è successo niente. Vabbè, te lo prometto, quando che ritorni, so già un uomo grande. E non te preoccupa, che qualcosa c'ho già a mente. Te ringrazio per la fatica e lo sforzo che farai, che a volte lo so, ti troverai in mezzo ai guai. Un bacio, papà mio, col cuore, con tutto l'affetto, dal fio tuo piccoletto.

0: Artista la ristarta la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: Ed eccoci qua, nuovissima puntata di Artista alla Vista su Radio Città Aperta, ospite speciale a dir poco, ovviamente voce storica, radiofonica e chi più ne abbia ne metta, ma adesso ne parleremo con lui, Pier Tosi, direttamente da Bologna. Ciao Pier.
1: Ciao, ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
0: È un piacere, ovviamente era tanto che volevo fare queste due chiacchiere qua in radio, anche per la trasmissione e gli incontri che abbiamo avuto nel Rototom Sunsplash più volte. Ma ecco, Pier Tosi, iniziamo appunto come figura che nasce come ecco, speaker, giornalista musicale e veramente tante altre cose, no? Credo dagli anni 80 più o meno come carriera in questo mondo, nella musica.
1: Ma guarda, diciamo negli anni 80 sicuramente come appassionato di reggae, che diciamo che si è concretizzato un po' di più il tutto quando ho deciso di fare radio, ed eravamo nei primi 90 e nel 90 ho iniziato a fare radio, e nella fattispecie nel 92 ho iniziato a fare un programma specializzato di reggae music che è tuttora on air dopo 34 anni, e adesso ha anche una edizione internazionale che va in una web radio in Giamaica.
0: Oh, wow, vedi, questa è una bellezza vera e propria. Come si intitola lo storico programma, appunto, per chi ci ascolta?
1: Ma si chiama Soul Shakedown Party, che è il titolo di un brano dei Wailers del 69 prodotto da Leslie Kong. Mi piaceva questo titolo, che è un party soul shake, un party che scuote l'anima. Mi piaceva la canzone, e tra l'altro la canzone da 34 anni è la sigla del programma, ovviamente. Quindi diciamo che la voce di Marley che canta ribadisce ogni settimana lo spirito guida, anche perché è un programma molto legato alle tradizioni del reggae, al ritmo one drop, al roots, ma non solo poi.
0: Ok, quindi anche una lunga carriera per quanto riguarda la trasmissione, 34 anni, un percorso, no, che ti ha portato a scoprire un po' anche sui posti stessi, no, la reggae music, il mondo della reggae music in tutti gli aspetti, perché poi una carriera fatta appunto di quasi più di 30 anni, ovviamente, di musica e artisti, e da là nasce, no, la tua passione comunque dalla Giamaica, dalla musica giamaicana, immagino, con Bob Marley, o c'erano altri artisti all'inizio di riferimento per la passione si è sviluppata in te, diciamo?
1: Ma guarda, in un contesto diversissimo da quello di adesso, dove era anche difficile trovare materiale, sicuramente da Marley è stato il gateway principale, ma magari anche quelle cose che venivano distribuite in Italia in quegli anni, soprattutto dall'etichetta Island, quindi in quel momento, okay. Berlin Spears, Steel Pulse, Third World, quei gruppi, diciamo che era un periodo in cui, tra l'altro, la musica che veniva prodotta in Giamaica era la dancehall, primi anni 80, metà anni 80, anche dancehall digitale, con cui qui in Italia non era facile rapportarsi, perché non si sentiva da nessuna parte. Al massimo qualcuno doveva essere fortunato di andare a Londra e comprare materiale tra l'altro corrente, ecco. Io sono andato in Giamaica poi successivamente, abbastanza tardi rispetto a quei tempi. Molti andavano con l'idea di Marley, del Roots in Giamaica, e si ritrovavano invece questi party sfrenati con dancehall digitale, e rimanevano abbastanza scioccati ai tempi. Parlo della seconda metà degli anni 80, quando c'era quando era veramente in grande crescita la dancehall digitale, nuovi produttori produttori che si affermavano, come per esempio King Jammy, eccetera eccetera.
0: Ok, certo, perché poi effettivamente noi pensiamo ai tanti artisti che sono stati molto apprezzati, no, dal pubblico occidentale, perlomeno europeo, della roots music, ma poi c'era tutto questo mondo, ecco, più magari, ecco, sotterraneo, perché magari le grandi case produttrici non l'avevano ancora sdoganato come può essere oggi, poi con la dancehall, con anche la dub, perché no, che sta prendendo piede magari in modo diverso. Però poi, ecco, gli stimoli giamaicani quasi erano più verso quel ritmo più accelerato che sul roots, no? O sbaglio pure all'epoca?
1: Sì, sicuramente c'erano magari gruppi storici che continuavano a fare fare roots music, però tutte le nuove generazioni, tutti i DJ che si affacciavano e anche alcuni cantanti che si affacciavano a quel tempo cantavano su ritmi digitali, un contesto completamente diverso che era stato un po' aperto, cioè diciamo che il cataclisma era stato il famigerato Slang Tang Rhythm nell'85 prodotto da Jammies e tra l'altro ritmo che era stato trovato attraverso un tastierino giocattolo della Casio.
0: Pensate,
1: Sì, è una
0: pensate.
1: storia molto particolare e tra l'altro sono anche risaliti alcuni maniaci alla programmatrice che era una signora giapponese che aveva programmato questo pattern ritmico, cioè praticamente un tastierino, uno strumentino, un giocattolo digitale che aveva dei patterns ritmici preconfezionati, no? E questo era una specie di ritmo rock and roll. E queste due persone, l'aneddoto è riportato in varie versioni, e questi due ragazzi apprendisti di Jammies che erano in studio giocando con questo macchinino, che era appunto un sequencer primordiale Casio, avevano trovato questo ritmo e avevano cambiato gli accenti facendolo diventare in levare praticamente. Poi è successo che a quanto sembra avessero anche perso avessero perso il salvataggio, l'hanno ritrovato. Quando l'hanno
0: Grazie.
1: fatto sentire a Gianni piaceva talmente che ci ha fatto cantare vari personaggi in forma di dubplate, cioè facendo del materiale che avrebbe usato in un sound clash che avrebbe avuto di lì a pochi giorni con Black Scorpio, con Jack Scorpio. È successo a questo punto che in questo sound clash Gianni ha tirato fuori questi brani su questo ritmo digitale nuovo. Che era talmente queste frequenze talmente pulite, tagliate, apparentemente fredde che uscivano dalla macchina, suonate col sound system erano talmente potenti che la gente è impazzita. Hanno addirittura rovesciato il recinto, la rete di recinzione, ha dovuto suonare questi pezzi 10-12 volte di fila. E qui c'è stato un po' uno
0: Wow.
1: spartiacque, esatto. Cioè, questa è la storia dello Slang Tang che tra l'altro pare che abbia avuto in 2 o 3 anni, dall'85 all'88, più di 500 versioni, fatte anche da produttori diversi.
0: Ecco appunto la storia proprio che è partita, queste ed altre chicche proprio con Piertosi, anche per quello, no? Il piacere di stare qua e far ascoltare queste storie, un momento sicuramente che è andato verso la modernità, poi, no? Che è stata accettata oggi anche dal grande pubblico, perché adesso poi ci andiamo sui vari festival, però c'è anche una risposta, no? Sul digitale importante per quanto riguarda il mondo, no? della reggae music.
1: Sì, diciamo che poi ci sono stati alti e bassi e dobbiamo anche pensare che se si considera poi la musica mondiale, non è che la Giamaica era una mosca bianca, dei massicci upload in termini di suono digitale c'erano un po' in vari ambiti, soprattutto nella black music. Diciamo che il digitale ha preso piede. E si poteva utilizzare sia per fare ritmi nuovi, dancehall, molto frenetici, alcuni dei quali tra l'altro richiamavano anche dei patterns ritmici antichi e addirittura di musiche di prima del reggae, di musica devozionale come la Kumina, la Pocomania, cioè c'era tutta una creatività che usciva supportata da sto digitale. Poi ci sono stati alti e bassi, per esempio poi negli anni 2000 c'è stato un po' un ritorno all'analogico, cioè produttori che facevano ritmi suonati con la batteria vera, col basso vero. Lì è una questione ovviamente di corsi e ricorsi, come spesso accade, come è spesso accaduto nei vari decenni di storia del reggae.

0: certo, con tantissime variazioni poi, ma quello che a me appassionava anche di questo mondo e che è sempre appassionato è stata la dedizione anche per raccontarlo, che va sì con la passione, ma anche appunto stando, no, poi la dedizione nel vero senso della parola, appresso a un mondo che si è toccato, no, molti angoli dell'Europa e continua ad andare avanti, magari oggi più in Spagna che in Italia, con differenze anche a proposito delle generazioni. Però a te cosa ha spinto poi a sposarlo così tanto? Ecco, perché a noi cosa ci spinge questa passione? A
1: Ma
0: te
1: sai
0: cosa è
1: cosa? Che
0: stato?
1: io non ho una risposta netta, anche perché andiamo proprio a quando ero adolescente, no?
0: Certo.
1: Cioè, ai primi anni Ottanta, io ero praticamente adolescente, ero appassionato di musica, compravo riviste, ovviamente il contesto è completamente diverso da oggi, in cui adesso non per dire che si stava meglio quando si stava peggio, queste banalità, però è chiaro che una volta, quando non avevi certi strumenti come internet, dovevi lavorare di più per costruirti un background, per imparare delle cose, dovevi comprare dischi, farteli prestare, insomma, avere
0: Certo.
1: la fortuna di conoscere qualcuno che avesse gusti simili ai tuoi. E alla fine Marley si sentiva ovunque. E non so, mi è venuta questa passione per questa musica molto forte, anche con questo lato esotico e anche soprattutto musica di grande messaggio. Erano comunque anche gli anni in cui si usciva in Italia da periodi di forte impegno giovanile, no? Forte impegno giovanile che aveva comunque una musica che supportava questo impegno, cioè una musica con dei contenuti, con delle istanze sociali. Il reggae era veramente perfetto. Credo che la grande fortuna del reggae in quegli anni in tutto il mondo è stato anche perché nel post 68 c'era una grande voglia di cambiare il mondo, e tutti gli aspetti venivano coinvolti, soprattutto anche la musica che da tanto tempo, anche dagli anni 60 americani, era una musica che portava dei messaggi in quel senso.
0: Certo, anche perché poi c'è stato un riscontro enorme una volta, no, che ha varcato poi i confini giamaicani, caraibici, e effettivamente ha incontrato, no, in un ventennio prima e poi dopo anche nello sviluppo europeo tantissimo riscontro. C'è sempre stata questa lotta, tu che sei anche, no, su una radio, ecco, on air e tutto. Noi come Radio Città Aperta adesso siamo diventati solo online. Però anche il passaggio poi, no, della musica reggae, in questo caso nelle radio nazionali o comunque a un certo livello, cioè, c'è stato tutto un percorso per cui anche in Italia magari abbiamo lottato e ci eravamo quasi riusciti per un periodo, fine anni 90, inizio 2000, però un riscontro popolare, quello là c'è stato sempre e c'è ancora ad oggi, no? Non so tu come la vedi o come hai visto questo percorso.
1: Ma sì, magari diciamo che ultimamente forse è ridiventato un po' underground. Il reggae sicuramente è cresciuto tanto per vari motivi, anche con la crescita quando c'era il Rototom Sunsplash in Italia, ma anche perché poi c'erano anche tanti artisti, continuavano ad esserci in quel periodo tanti artisti nuovi che adesso magari fanno un po' facile, adesso magari ci sono e fanno fatica a farsi sentire, ma sarebbe un discorso veramente lungo
0: Certo.
1: da affrontare. Diciamo che la crescita di quegli anni, quando arrivavano certi artisti giamaicani in Italia e facevano addirittura dei tour di 7, 8, 10, 12 date, era perché c'era questo festival che cresceva anno dopo anno. C'erano ragazzi che andavano al festival, si appassionavano tanto e oltre a limitarsi al festival, andavano a sentire le dance, i concerti nelle loro città e nelle città grandi, Milano, Roma, Venezia, Bologna, Bari. C'erano comunque sia gruppi che suonavano e anche soprattutto Sound System, Crew che suonavano. Quindi il movimento cresceva un po' tutto assieme, su questa onda qui, diciamo.
0: Ok, certo, adesso anche per ricapitolare e riepilogare un po', ecco, per chi ci ascolta la storia anche recente, ma tu, ecco, parlando di te, le tue esperienze, perché è quello anche che secondo me interessa poi, ne ha intervistati praticamente, cioè le ha intervistati tutti, ecco, no? Le leggende, gli storici, nel senso è stata una lunga traiettoria che ti ha fatto scoprire profondamente, no? Anche il lato umano, poi dell'arte, degli artisti, dei musicisti, dietro il fatto di vederli poi sul palco, come piace a tantissime persone, anche il seguito, no, di questa musica che ha nel mondo. Ne hai conosciuto a livello umano, ecco, come magari c'è qualcuno che ti ha impattato di più, hai un ricordo anche da veramente amico, ce ne sono tanti, ecco, magari puoi dire tu qualcuno che poi ti ha ispirato anche proprio conoscendolo come persona.
1: Ma devo dire che da molto presto ho incominciato a fare interviste, anche a vincere un po' una sorta di timidezza, a lanciarmi, anche
0: Certo.
1: neanche tanto convinto del mio inglese, che però poi alla fine, diciamo che con i giamaicani la portavo abbastanza a casa. Giamaicani, tra l'altro, molto, molto accoglienti per certi aspetti. Reggae, fortunatamente, è sempre stata una musica che anche in Giamaica vedeva il pubblico sullo stesso livello degli artisti. Non è che c'erano artisti su un piedistallo, che erano inavvicinabili. Anche in Giamaica è tuttora molto facile incontrare artisti per strada e avere dei rapporti. Beh, diciamo che quando facevo belle interviste molto deep, mi appassionavo poi tanto anche agli artisti, cominciavo a comprare, per esempio, un sacco di loro dischi. Guarda, le interviste sono veramente decine, se ne devo citare alcune in particolare. Ricordo un'intervista molto bella a Barry Sammond fatta negli anni 10, però anche ricordo una volta un'intervista molto bella proprio a Roma a Max Romeo, per esempio, una delle varie volte che l'ho incontrato. In occasione, tra l'altro, di quando venne a presentare a Roma il suo bellissimo disco In This Time, quello fatto con la Tribù Acustica, che tra l'altro è un po' una chicca della sua discografia, che è apprezzata anche all'estero, ma per questioni di distribuzione non molto conosciuta. Direi veramente tante interviste fatte soprattutto prima o dopo concerti. Interviste che adesso così lunghe non ho più tanta occasione di fare, ecco, anche perché poi effettivamente i media attuali e internet predilige un messaggio più breve, più veloce. Questo è un po' un peccato, anche se però fortunatamente ci sono ancora intervistatori che fanno interviste molto lunghe, molto, molto piene di contenuti, devo dire. No, veramente tante interviste, mi ricordo anche Morgan Heritage, sì, anche alcuni artisti, magari non mi resta il rimpianto di non averci parlato a lungo. Per esempio, ho mancato per poco Sisla e non ho mai avuto, per esempio, un confronto un po' lungo, profondo con lui in questi termini. Però veramente ho intervistato tanti, tanti artisti. Poi ho avuto anche la fortuna di fare per qualche anno il conduttore dello show televisivo del Rototom e di avere il privilegio di avere gli
0: Fantastico.
1: artisti dopo i concerti e intervistarli live in televisione, anche se poi erano interviste anche quelle abbastanza brevi, però anche questa era una cosa veramente molto molto bella.

0: Sì, poi le vibes, questo anche per farlo vivere a chi ci ascolta, del festival, come è il Rototom Sunsplash a caldo, comunque prima dei concerti è davvero una sensazione difficile quasi da spiegare, ma bellissimo, no? Trovarsi là nello scambio con artisti internazionali e molto spesso nel Rototom appunto leggendari, quindi uno, come parlavi tu, no? All'inizio, anche un po' per la lingua, un po' perché ci piace tanto, no? Come musica e la passione che abbiamo va un po' così, ma poi trovarti in quel mondo, no? Tu anche hai sviluppato un percorso, poi ecco, magari affronteremo Rototom, che ti ha permesso quello, no? Di sviluppare sicuramente un rapporto e una conoscenza approfondita poi di tutto questo mondo, no?
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro credo che un'esperienza come la Reggae University attuale, anche se adesso in Italia era molto impegnativo perché traducevamo in italiano. Quindi io in particolare, gli anni italiani di Reggae University traducevo artisti, ci sono state delle session molto particolari da quel punto di vista.
0: Certo.
1: E, però anche adesso, secondo me, anche se qualcuno viene, vede l'artista che parla, anche se magari linguisticamente capisce, coglie la metà, tre quarti, però l'importante comunque è anche vederlo così da vicino, che dialoga con,
0: Sì,
1: sicuramente è un'esperienza molto, molto particolare, che racconta qualcosa in più di un artista che senti solo su disco o vedi su un palco o stando sotto e vedendo il concerto.
0: Certo, assolutamente un'altra esperienza, no? Lo dico anche io ovviamente per vissuto e quindi è questo, ma il raccontarlo, no? Anche l'importanza, perché è una musica a cui noi

0: Ovviamente tu hai dato sempre e continui a dare un valore immenso e di cui hai scritto, hai parlato, appunto è una trasmissione che va avanti da oltre 30 anni, siamo a 34 anni. È un po', non ti parlo di responsabilità quanto di divulgazione, l'importanza della divulgazione, cioè scoprirlo per i messaggi, per quello che è una musica comunque alternativa a quello che può essere un discorso, no, che va ormai sempre più verso una musica tutta uguale o comunque simile. Tu come la vedi? Ecco, è importante anche farlo al giorno d'oggi? È più importante? Come la valuti, ecco, questo discorso sul
1: No, beh, io
0: raccontarlo?
1: ci credo ciecamente. È chiaro che vengo da un mondo lontano, io non sono cioè, sono sui social, ma di sicuro non sono cresciuto coi social.
0: Certo,
1: Per
0: certo.
1: dire, ai tempi io cercavo, avidamente fonti di informazioni, anche cassette di programmi stranieri, di Rodigan, interviste, riviste americane, riviste inglesi. E credo che comunque, anche se adesso apparentemente con mezzi come Spotify hai accesso all'oceano musicale, però non, è ov ovviamente qualche voce deve comunque guidarti, deve raccontarti qualcosa, e penso che quindi approfondire è molto importante. Io, per esempio, quando scompare un artista a vari livelli, faccio sempre uno speciale in cui ho un modo particolare di raccontare sia a parole e musica, e a seconda della grandezza dell'artista mi prendo il tempo che mi serve. Per esempio, per raccontare uno slide unbar ho usato le 2 ore intere. Ieri sera, per esempio, è scomparso il 6 maggio un personaggio per niente noto, che è Carlos Malcolm, che era un trombonista, un direttore d'orchestra dei tempi del pre-ska della scena jazz giamaicana, e l'ho raccontato suonando 5 o 6 pezzi della sua esperienza musicale principale in un contesto dove comunque mettevo anche musica giamaicana molto antica, come il mento, il jazz giamaicano dei primi anni 60 e anche delle cose di ska. Cioè, io credo molto in questo tipo di racconto e vedo che il mio pubblico affezionato al mio pubblico mi è molto grato per questo tipo di racconto, ecco.
0: Certo, poi si può vedere appunto anche da frequentatore, sia tu che io, di festival, frequentatori di festival, dove si vede poi la risposta anche delle persone, da quando perlomeno anche è diventato più europeo, più internazionale come festival, il Rototom, essendo in Spagna, no? In quel di Benicassim, da insomma, primi, credo 2012, forse la prima edizione era là.
1: 2010.
0: 2010 addirittura, quindi già, insomma, già ancora più tempo. Quest'anno sarà la 31esima, quindi fate voi, per chi ci ascolta, la risposta giovanile, quello intendevo, no? Anche quelle 200 e passa mila persone che vengono in una settimana, 8 giorni di Rototom, e vedo tanta, no? Freschezza, poi c'è comunque gente interessata che non è là solo sul mainstream, e me per mainstream ovviamente diciamo pop, no? Per tutte quelle cose arrivano a milioni e milioni di persone, però no? C'è anche un ricambio, cioè ancora interessa proprio il movimento anche che c'è dietro alla sola musica, sola tra virgolette musica, no?
1: No, assolutamente. Poi è chiaro che anche lì ci sono diversi livelli. C'è sicuramente un pubblico di appassionati che vengono soprattutto per i concerti o per la dub e anche per la dancehall, ma c'è comunque un grande pubblico che viene proprio per l'idea di festival, che comunque propone tanti contenuti, tanto divertimento, e diciamo che l'idea del festival, al di là della musica, è proprio una sorta di piccola città in cui tu per 6 giorni dimentichi il tuo quotidiano e ti immergi completamente, incontri persone. Diciamo che l'idea di festival, un po' anche per usare uno stereotipo, un po' alla Woodstock, no? Diciamo, cioè
0: Sì.
1: il vivere un po' in una dimensione alternativa, per qualche giorno che è veramente salutare, a dire poco. E molti vengono anche per quello, magari conoscendo anche solo pochi artisti reggae, scoprendone alcuni al festival, ma diciamo che era un po' la stessa cosa in Italia. Anche noi della scena reggae italiana, che eravamo un po' una famiglia, tutti abbastanza fratellati, e avevamo questa cosa bellissima che ci trovavamo lì una volta all'anno, ci rendevamo comunque conto che c'erano tanti giovani che magari non erano esperti, ma venivano perché la fama di questo festival aveva veramente rotto un sacco di barriere. Se tu parlavi con persone anche lontane dal reggae, avevano sicuramente dei fratelli, dei nipoti, dei cugini più piccoli che erano stati al Rototommy in Friuli. Cioè, era diventato veramente un'idea, un concetto che conoscevano veramente centinaia di migliaia di persone a grandi linee. Quindi questo vuol dire che l'idea del festival, al di là del reggae, aveva proprio preso piede a livelli veramente macroscopici, come adesso poi succede in Spagna.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Si sente, si sente. Oh là, oh, si sente. Accorciamo un po' la sigla perché sono in visibile ritardo. Ho 18 e 14, ben 13 minuti di ritardo, una dozzina, almeno tre canzoni. No, due canzoni e un po' di chiacchiere. E quindi ritardissimo perché sono giornate di lavoro pazzesche e il maltempo a Roma non aiuta, quindi imballato di traffico, pozzanghere enormi ovunque. La città è una merda, il tempo è una merda, almeno c'è Nightoise che ci salva. Lavoro tanto, bello, però almeno quello, però pieno pieno, per cui non riesco. Casino, un casino. Prossima settimana sarò registrato, è il 22 giugno, già ve lo dico perché ci avrò 2500 persone. Il 29 di giugno qua a Roma è festa e si salta, perché quando è festa o si può trasmettere in diretta oppure il registrato non vale. Però il 22, la prossima settimana, sarò registrato per una puntata nuova di Zecca, che farò lunedì sera, ve lo dico un'anteprima. 29 si salta e poi si riprende il 6 luglio. E niente, giusto così, un pochino di cosa? Così, di programmi per il futuro recente. E allora, evviva evviva, ben ritrovati, buon Night Toys a tutti, buon giovedì 15 giugno 2023, 18 e 16 purtroppo, 340-1974-468 è il nostro WhatsApp, il sito radiocittaperte.it dove sentirci, ma anche TuneIn, l'applicazione RCA, Gemini Network, insomma un sacco di robe, chissà, chissà per il futuro, forse anche altrove. Ne parleremo in riunione plenaria lunedì 26 giugno. Dovrebbero esserci degli sviluppi, ma non dico niente. Va bene, allora iniziamo subito questa bella puntata. Ah, siamo anche sul canale Twitch, ragazzi, e anche sulla homepage di radiocittaperta.it. Potete vedere la mia brutta faccia rancorosa. E va bene, in formula chimica per esprimere il disagio di questi giorni. E allora iniziamo subito con una super richiesta del nostro Stefano De Camoz, che lavora presto presto la mattina e poi va come un treno. E quindi, quale miglior pezzo de La Locomotiva di Francesco Guccini? Inizia così Night Toys di oggi.

0: Ed eccola qua la locomotiva di Francesco Guccini, primo pezzo anche abbastanza inusuale per Night Toys, una richiesta del nostro grande amico Stefano De Camoz, che è già arrivato in Pompa Magna, che non lo sapeva. Ecco qua, aspetta che andiamo a vedere subito. Allora, dove siamo? Fammi vedere da dove si arriviamo. Allora, sera Pietro, un salutone. Sera Dario, un salutone a tutti, un saluto a te grande Pietro, ben ritrovato. Aspetta un attimo che cerco di allargare il coso, perché noi miopi non è che ci possiamo vedere tanto bello lontano. C'è la musica, sì. E quindi ciao Peter Punk, welcome back. E poi eccola qua Alessandra, ciao Alessandra, arrivata just in time, sono io in ritardissimo. E poi eccolo qua, buon Night Toys, ce l'ho, Alfonso, non sono tanti pezzi richiesti, per cui ci sta tutto, poi io sono in ritardo, per cui meglio di così. Eccolo qua, buonasera a tutti da Maria Gianturco e tutti gli ascoltatori, dopo questa giustificazione non ti rimando. Ecco, vedi? Ed ecco Katia, buonasera a tutti, un saluto a tutti disagiati all'ascolto, allora io per primo l'aggiungo io questo. Viva, ciao Katia, poi saluto a tutti e ben sintonizzati, questo è Jim Bobby. Eccomi Dario che inizio, Guccini top, ciao e buon Night Toys a tutti, bella Rob the Grig. E poi buonasera a tutti, inizio col botto con la locomotiva, inizio presto alla mattina, la griglia come se non ci fosse un domani, ma anche tante altre cose, viva i cuochi, sempre viva ovviamente. Il maestrone ha compiuto gli anni ieri, 80, un bel po', 83-84. Eccola qua, lanciata bomba contro l'ingiustizia, la locomotiva di Guccini, buonasera Dario, buonasera a tutti e un cuoricino per tre a Emiliano, viva!
1: Ma un'altra grande forza spiega.
0: E allora si va avanti e cerco adesso di mettere WhatsApp da questa parte, perché sennò di là mi viene
1: che dicevano
0: il rancore, mi viene il torcicollo. E dalla locomotiva andiamo a farci un tuffo al mare, magari quello del Golfo di Napoli, visto che la richiesta arriva dalla nostra Maria Gianturco, e quindi andiamo tutti a Mare Chiaro. Ti porto a Mare Chiaro, ti porto un tubo tu, facimme tutte cose, it's me and you. No, questo è liberato. Night Toys e New Genea.

0: tutti a mare chiaro. Hanno spaccato Berlino, dice la Maria Gianturco. È così, perché loro sono napoletani di stanza a Berlino, no? Per cui... Super, super, disco bello internazionale. Eccolo qua, chi è questo numero? 091-9905, hello, hello, are you here? Who are you, boy or girl? I don't know, because you don't have any picture on your profile. So, would you like a track? Yes, I'm here. Could be spam or... Comunque, hello. Un po' di internazionalità spiccia. No, un messaggio da... Non ci sta, più 91, 091, che 0091, chissà che stato sarà. Mi scrive hell e poi staccato O. Are you here? Yes, ma who are you, però? Evviva! E allora... Ecco Alfonso che era già sconsolato, se non hai prosto per il mio pezzo, ma certo che ce l'ho. Per cui è anche un pezzo nuovo dell'album di Motta in arrivo. Per cui consolati con anime perse, caro il mio Alfonso. Attendiamo questo nuovo disco di Motta per sentire come sarà. Ho amato molto i primi due, meno il terzo. Speriamo che ci sia rientro, il primo stupendo. Etra.
1: Lavorava poche ore, tagliava l'anima a mestiere, come poeta e traditore. La sua luna era diversa, e diverso anche il destino. Lei amava e poi giocava con l'amore, per nascondersi in un pianto e poi svegliarsi in un respiro.

inseguendo le parole di una vita da imbrogliare come un bravo giocatore.

0: Wow, eccolo qua, Anime Perse di Motta, pezzo richiesto dal nostro amico Alfonso. Eccolo qua, oggi a casa dal lavoro, comunque ha fatto in tempo a essere con noi. Oh, eccola.
1: Dietro. Lavorava poche ore.
0: Ecco qua, ci siamo Dario, buon pomeriggio a tutti.
1: Anima mestiere.
0: E allora, questa è l'Antonella, vero, vero, dove non c'è la fotoprofilo è l'Antonella, viva! Ma certo che me lo ricordo, visto adesso, caro Bobby. 091 il provvisto della Svizzera, quindi dalla Svizzera, vediamo cosa mi dice questo, are you here? Ma niente più. Grazie Dario, pezzo meraviglioso. Chissà se no, la nostra Rosy che ha sconfinato, ma dubito.
1: E puoi svegliarsi.
0: And good evening super DJ, good evening everyone's. Questo è il nostro Ross, the boss mitico. Super. E via, si ricomincia ragazzi. Allora, passiamo qua perché se no non vedo là. C'è un bel lascia ben presagire il primo pezzo, il primo album di Motta, capolavoro. Il secondo diciamo un po' affrettato, belle canzoni, ma se avessero avuto manca un po' di ciccia dentro, ecco, come si dice, è come se fossero quasi delle versioni demo, anche se c'è la sostanza.
1: Amore.
0: Semplice mi è piaciuto un po' meno questo, già un paio di estratti lasciano presagire.
1: Scappava dai suoi occhi.
0: Anche che mi piacciono anche quelle dove c'hanno anche un po' più di ritmo. Bravo il nostro Francescone Motta, che mi capita di vedere in giro a Trastevere molto spesso e volentieri. Ah, la foto ci sta, allora perché a me non appare la tua foto?
1: Lei parla.
0: La richiesta, no, l'ho già letta la tua richiesta. No, la foto ce l'hai nel profilo Instagram, yes, però nel profilo WhatsApp non ce l'hai, c'è l'omino grigio che ha messo Marco Zuckerberg per noi e per tutti.
1: Come fosse.
0: O forse non lo vedo io. Forse perché non è registrato il telefono sul WhatsApp della radio, non so neanche come si fa, sarebbe bello, perché qualcuno l'ha fatto, Pietro per esempio è registrato, mi appare Pietro. Invece di altri mi appare, ma io non lo so fare. Facile che finisca la trasmissione se mi metto a fare queste cose.
1: Di riuscire ad amare.
0: Va bene.
1: Come fosse.
0: E allora, anche se non c'è, sarà al lavoro molto probabilmente il nostro Mike. Si ascolterà in podcast. E allora mi dice: ci avrai spazio per questo pezzo di Daniele Silvestri che si chiama La Paranza e che voglio dedicare all'amica Katia dalla Trinacria. E allora, certo che c'è posto, sia per te che per Katia che per Daniele Silvestri. E allora, eccola qua, La Paranza, tutta per te, cara Katia, da parte del nostro Mike, hai capito?

0: Yeah, la paranza Daniele Silvestri, non mi agito, qualcuno dice sei tutto calmo oggi. Allora, ieri sera ho dato una tramvata col mignolo destro del piede contro una di quelle seggiole scaletta che hanno i bambini, capito, che usi come sedie, come cosa, che li fa la stocca in genere, ma il mio è ovviamente fasullo, perché quello della stocca costa come un arredamento completo, ma mi è stato dato, e quindi giocavo a nascondino in casa e ho dato una mignolata con una violenza inaudita contro questa sedia scaletta che sta in mezzo alla cucina mia, che è 3 metri quadri, la cucina, eh? 1 metro quadro è la sedia, per cui rimane poco spazio attorno. Ho dato una tramvata e non ho neanche potuto bestemmiare perché stavo giocando con mia figlia di 2 anni. Quindi c'ho un mignolo colore della mia maglietta, ecco, nero, nerissimo. E quindi con le scarpe zoppico pure, oltremodo. I mali e la distanza, e poi ci si consola con la paranza, la paranza. Nel frattempo appaiono strane scritte sul computer, niente foto. Sulla parte però un altro computer, quello là in fondo che vedete, che è quello che registra la la puntata. Questo è quello video e questo qui invece è quello dove vedo i WhatsApp. Ma i WhatsApp adesso appaiono di qua, e invece qui vi faccio vedere un po', visto che c'è la telecamera, e qui invece metto la musica, qui c'è un altro dove metto la musica, e qua c'è dove metto i titoli, dove si registra il podcast, eccetera eccetera, è tutto qua. E quello là viene registrato un'ulteriore puntata, metti che magari il podcast va male, non si registra, e ci sono tante volte che può succedere qualcosa, ecco là che c'è un backup. Probabilmente si devo portarmi via un paio di stagioni, perché devo metterle sull'hard disk e me le porto tutte a casa, le 230 e oltre puntate. Ne ho circa 100 temi, mancano una 70ina di puntate. La stagione scorsa è questa, devo caricare per avere il ricordo di tutte queste stagioni. Questa è la 6ª di Night Toys. Allora, dicevamo di questo pezzo che Mike aveva... Ecco, allora, aspetta un attimo che qua ci sono un sacco di... Allora, nel frattempo, buonasera e ben ritrovato Major Pizzetti, buon ascolto a tutti i Night Tossici, buon ascolto camminando tra i campi della ridente provincia vicentina. Ciao Silvietta! Pensa che dopo il pezzo prossimo ho messo Mannarino, oddio, io non dico mai, perché così lascio la sorpresa. Ho detto, metto qua, poi se mai scalo, perché volevo che ci fossi. Ecco. Senza di me. Mi piace che ci sia la persona che ha richiesto il pezzo, ecco. Grazie mille a Mike per la dedica, lui sa, sicuro che sa, perché se anche dal testo probabilmente non è stato scelto a caso. Sì, ridi Dani, Purple Heart. Non ho potuto neanche bestemmiare, avrei dovuto fare la famosa bottiglia di Fantozzi, no? Quella, adesso mi vedete dentro così e poi ecco questa roba così. E quindi roba, un dolore atroce, mi fa male tuttora, mi batte. Mi fa un male atroce anche a letto che non pesto niente. Metti il laser, mi levai di ghiaccio, mi dice l'Antonella. Dici che fa qualcosa. Il famoso quinto dito del piede, detto anche pondulo, mi pare. Te la darei io la definizione. Nei fumetti sarebbe come la spirale teschio, stella, lampo, no? Questa roba qua. Madonne, in qualche maniera. Piovono madonne. Con i soliti inganni. Male atroce, ho già dato una botta così una volta, ma così male, cioè è nero, è veramente sfasciato, proprio probabilmente, può darsi che sia fratturato. Adesso mi hanno dato una tecnica. Ci vuole una pazienza per far sì che era molto meglio pure una... Insomma, vediamo quello che succede. Che dolore, ragazzi! Paranza. Allora, buonasera Dario, ciao a tutti, questo è il nostro Mariano the Fisherman. Super, ciao, ben ritrovato. Hai tutta la mia stima se sei riuscito a trattenere il bestemmiu. Sì, sì. Giocavamo nascondino e siamo andati.
1: Le origini sull'isola di Ponza.
0: Siamo andati in. Come si dice? Non abbiamo sempre, mi sono coricato un attimo a letto. Ah, ecco, grande Pietro che taglia l'erba. Wow, col tagliaerba, le cuffie, anche Luke che hai. Stivali e Bermuda, ma è bellissimo, grandissimo, veramente da influencer. C'è ancora una speranza.
2: prima che un gesto vi rovini.
0: Ecco, poi quello è il dito dei santi quando non tira de... infatti avevo detto niente, guarda, è stata la prima volta. Il ghiaccio sfiamma, sgonfia da sollievo il pollicione, il pollicino vero quello, è il mignolino, ahimè, però se mi fa male, poi adesso in questi giorni con un sacco di lavoro, oggi veramente non ho reso, perché veramente anche se con gli zoccoli da cuoco un pochino si sta in libertà. E va bene, affidiamoci allora al sacerdozio e vediamo se riesce a passare.
3: Allora ragazzi, ricordo che per la castagnata in Valfilzetta le iscrizioni si portano a Don Egidio giù in parrocchia. Ricordo i soliti furbini che niente messa, niente castagnata. Devo
0: ecco.
3: Essere stato chiaro.
0: Elio? Elio? Hola! Tutti da Don Egidio, che è anche un parroco della mia parrocchia, vedete? Bobby Abramo, Bobby Lizard King. Ballo su un piede, così.

0: historic dancer.
1: E anche un'ultima cosa, le signorine che si presentano in oratorio a 13-14 anni pittate come delle sciantose, sappiano che questo non è né luogo né l'occasione per dedicarsi a certe attività, perché siamo qui per crescere, diventare persone adulte, per fare comunità e per farci l'uno prossimo dell'altro. Noi sappiamo tutti che i giovani sono vulnerabili.
2: Ecco, grandissimo Rocco Tanica che apre e chiude il disco. Svegliatevi, come la famosa rivista assieme alla Torre di Guardia dei Testimoni di Geova. Born to be Abramo, dentro c'è Born to be Alive, c'è Sylvester, insomma la disco music anni 70. Grandissimo Patrick Hernandez che vidi in concerto in discoteca, mezz'oretta di concerto, quattro canzoni di cui tipo tre volte Born to be Alive in varie versioni, col suo cappello cilindro e il bastone, e saltava per i tavolini a destra e a sinistra. Fantastico. Quei concerti particolari. Allora andiamo a vedere, finito di lavorare, ora sto nel bosco ad arrangiare qualcosa. Funghi per il nostro Mariano. Ciao Mariano, resta con me, grande Maria che subito sente il vernacolo partenopeo e non può trattenere. E faccio dare una controllatina al dottore, sì. Elio, originario cossignano, capito? Non pensavo che Elio fosse originario della provincia di Ascoli, il tuo nativo borgo selvaggio, Alessandra, come quello di Emiliano. Bene. Allora, mettici due legnetti e fascialo pieno di arnica, facci vedere sto piede. No, è brutto. Non sono preparato. Fantastica scelta della Silvia Rock, che deve ancora arrivare, ma arriverà adesso. Mi sono fatto scappare la cosa. E poi vediamo qua, al limite amputa, dice Silvia, sono d'accordo con te. Tanto del mignolo che ci facciamo. E poi, bravo che trattieni il bestemmione, io vado libero. Beh, se fossi stato da solo sarei andato liberissimo anche io. E invece, Elio è fantastico, grazie Bobby, non ho mai osato chiederlo, dice Katia. Katia, vogliamo sapere però il motivo della paranza, visto che Mike non c'è. Se si può dire, ovviamente. E bellissimo questo singolo che vedo spesso a Casa Galliano fotografato, dove vedevo mio amico qualche tempo fa, ma non sono stato lesto perché questo è un grandissimo pezzo.
3: Born to be Abramo.
2: Ed eccolo qua Dario. Ciao Dario e Daniela, ti hai fatto male per parco di Dario, una legnata fotonica ieri, mi fa malissimo, cioè sì, esatto, par condicio. Veramente per condicio. Ciao ragazzi, Dario, Daniela, Tribal Cabaret, nuovo numero, fanzine, cassetta, CD dei Garçon Fatale ed eventualmente maglietta abbinata, richiedetelo a Dario, a Daniela Giombini, che siamo stati qua con noi. Tanto sapete come contattarli, Daniela Giombini su Instagram o su Facebook, e Dario Radio Dario invece sui social. È una scelta di Bobby, sì, è una scelta di Bobby, Antonella. Siamo fetici, sì, non ero pronto al piede. È orribile.
3: Parola di Abel.
2: Evviva! E allora? Allora, in mancanza di altri mezzi per raggiungervi, mi manca la paranza, la lista.

La prenderò quella. Inteso come la barca dei pescatori. Mi riprendo per venerdì, assolutamente, assolutamente, Dario, bisogna. Ma cammino malamente, che purtroppo non posso neanche assentarmi dal lavoro. Sono giornatacce tremende. Ma adesso, visto che la Silvietta già l'ho spoilerato, come si dice, eccolo qua, Mannarino con State Zitta.

0: Mannarino, state zitta, pezzo bellissimo dall'album Super Santos, il suo secondo mi pare.
1: Dai tutto quello che sento.
0: Mannarino di Monte Sacro, quindi Bar della Rabbia, quando uscì c'era tappezzata Monte Sacro di adesivi. Qui si trovavano i localetti così, adesso fa le doppiette al Palasport, ragazzi.
1: Asciugano soli.
0: Grazie Dario, questo pezzo profuma di Roma e di ricordi e dei ricordi. Tanti cuoricini per me che ricambio, cara Silvia. Grazie per te, prima camera di essere stupenda, stupenda questa fanzine. Poi in quest'epoca dove tutto è su internet, dove tutto sfugge, tutto così, il piacere della carta, il piacere delle notizie, come quando eravamo più pischelli, fermarsi un attimo e andare a velocità più rallentata, come le pagine di carta. Poi c'è pure un'ottima colonna sonora. E che robina, ragazzi!
1: Guerre scommesse, mille schife.
0: Super, super.
1: Tremo forte.
0: Ecco, dato che qua di barche ne ho in abbondanza, giustamente dice Katia a proposito della paranza.
1: Tremo.
0: E quindi, viva! Viva Night Toys! A proposito. Qui c'è un pezzo di Caparezza, pare che ci sia una triade che l'abbia richiesto. La triade è composta da Katia No Name, Emiliano e Ross the Boss. Non so se è una cosa nata ieri sera, ma la spiegazione precisa la lascio ai tre diretti interessati, visto che sono tutti e tre presenti. Nel frattempo mettiamo il pezzo di Caparezza che si chiama Non siete stato voi.
2: Non siete stato voi che parlate.

Eccolo qua, Caparezza dall'album Il Sogno Eretico, Non Siete Stato Voi. Ogni riferimento a persone o fatti recentemente accaduti è puramente casuale. Ah, grande, grande Capa, quel personaggio è questo qua, vi ricordate questa bellissima canzone?

0: Evviva, può anche bastare il grandissimo ex parcheggiatore Mariano Apicella e Silvio Berlusconi in duettone. No, no, grazie, grazie, anche no, anche no. E... wow, hai capito? È arrivato qualche... oh, là, là, rimettiamo su qualcosa. Fantastico, fantastico. E allora, wow, wow, messaggi, messaggi, messaggi.
1: Tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patria.
0: E allora, è nata ieri dalla diretta di Amy l'idea di No Name, un cuoricino per voi due, da Ross the Boss. Grande caparezza, dice il nostro mitico Stefano De Camoz. E appena arrivata la Miriam, un bacione grande, che ricambio, ciao. Viva, grande caparezza, è ora che il defunto vada per la sua strada e ad accoglierlo ci siano Giovanni e Paolo sorridenti con tante domande ancora a risposta. Non è il mio lutto, ma neanche il mio.
1: Non siete stato voi.
0: Eh sì, quindi una picella Berlusconi, non ci sarà più la reunion, io che ho avuto occasione di vedere anche quel concerto, vedete? Il concerto più strano che hai visto, Berlusconi e Apicella, 50 minuti. Mica poco, mica uno showcase. Grande caparezza e grande Emi che ieri sera ci ha regalato una bella diretta di Rutto Nazionale, insegna l'urlo rabbioso di Ci Crede Ancora, nonostante tutto, che poi siamo stati in tanti. È certo che sì, devo andarmi a vedere la playlist pure. Qui mi trovi preparata sul caparezza e lo so che ti piace molto, cara Maria Gianturco. Favolosa questa, bravi guys, dice anche la Dani Purple Heart. E nel frattempo, questi giorni c'avevo voglia di questo pezzo e questo album. Confermo Dario dalla diretta ieri sera di Emi. Grazie Dario, un cuoricino per me da Katia, che ricambio. Grazie Katia, grazie Ross, due cuoricini per voi. Anche da Emiliano, ovviamente, in una triangolazione di cuori e di idee. Nel frattempo, questo album che mi piace molto, capolavoro della musica italiana, tutta la descrizione di un attimo dei Tiro Mancino, all'epoca con il leggendario Riccardo Sinigaglia, ai suoni che si sentono tanto in questo pezzo che amo da morire, forse il mio preferito dell'album e che si chiama So.

Mago dell'elettronica Riccardo Sinigaglia, che dà una sferzata ai tiro mancino. Fino a quell'epoca né carne né pesce, un paio di pezzi tipo Conchiglia e poi un'altra che adesso mi verrà in mente, ma poca roba, e poi arriva il grandissimo Sinigaglia, sfornano un album da panico. Lo Zampaglione si monta un po' la testa, fotte tutti e rimane da solo, vive un pochino di rendita e facendosi aiutare da altri due personaggi come Andrea Fish Pesce, a cui mando un saluto, amico, e Andrea Pulcinelli, per poi finire un po' nel dimenticatoio. Quindi non era tutta farina del suo sacco, però questo e i due dischi successivi sono veramente stupendi. Poi qua l'elettronica la fa da padrone in una maniera micidiale. Allora, sì, no, è tutta musica italiana cantata in italiano, no, perché ho un po' di richieste italiane, allora qualcosa metto io, poi ci sarà anche qualcosa di internazionale, però intanto era per creare un flow, come si dice, così lo dico in inglese, però capitano anche puntate tutte in italiano, o con poca roba straniera. Per cui va benissimo, la prendiamo questa, caro Dario, Un cuore grande e lacrimuccia, bellissimo brano, Dario, bellissimo disco, tutto veramente... questo è veramente intensissimo, questo pezzo, non sai quanto era anche un periodo storico della mia vita, un po' quello del 2000, però ricicciò in un secondo periodo storico questo disco, 2006-2007, non ascoltavo quasi altro. E vabbè, sea lì, sono tempi andati. Nel frattempo abbiamo parlato di Sinigaglia, ecco qua un pezzo meraviglioso tratto dal suo album di debutto chiamato Riccardo Sinigaglia, si chiama Bell'amore, quasi in contrasto con il Malamore di Enzo Carella. Questo pezzo potrebbe anche essere molto carelliano, anzi lo è, ed è veramente stupendo. Riccardo Sinigaglia, Bell'amore, Anna e Toys.

0: Che pezzo ragazzi, qui una versione acustica, non ci stanno né trombe alla fine, bellissima, intensissima, stupenda poesia sotto forma di musica, questo pezzo di Riccardo Sinigaglia, così come tutta la sua musica, la sua poetica, fantastica. Sono le più belle le puntate italiane, in italiano dice The Camoz, che a cui piacciono molto, Riccardo Sinigaglia un grande, mentre ecco qua la Silvietta, ho pensato vado a camminare al ritmo con i pezzi di Nick Toys, ecco, ho fatto un chilometro con le lacrime agli occhi, bene ma non benissimo, bene bene, perché la musica d'emozione, che a me fa piangere, la musica bella mi fa piangere, fare l'atleta in un'altra vita, tanto può essere un atleta di sentimenti, ecco,
1: dei tuoi,
0: ecco. Chissà come è uscita questa. E quindi è così, così. Le canzoni belle mi fanno piangere anche a me. C'era anche un pezzo di Alta Fedeltà, tipo diciamo, siamo tristi perché ascoltiamo canzoni pop. O ascoltiamo canzoni pop perché siamo tristi, roba del genere, insomma. Nel film e nel libro c'è la stessa battuta. Nel frattempo un bel pezzo di Diaframma, dall'album Il Ritorno dei Desideri, che era prodotto dall'amico Gianni Maroccolo. Ci ascoltiamo questo pezzo che si chiama Labbra Blu, che dedico alla mia amica Antonella di Mantova, cioè il vicino Mantova di Suzzara. Labbra Blu.
2: Una ferita in fondo al cuore, grande come non l'hai vista mai. Guarda il sangue, il suo colore, è bellissimo.

0: Wow, eccola qua, Labbra Blu, Diaframma dall'album Il Ritorno dei Desideri, stupenda, stupenda veramente la poesia di Federico Fiumani dopo la fase oscura, diciamo così, gothic, non propriamente, degli anni Ottanta, con un cantautorato rock, veramente figo. E questa quindi è per te, Antonella, un bacio grande, a presto.
1: C'è un grande salto. Fonda il cuore.
0: Ecco, dolce Silvietta, ti abbraccio, mi sono sciolta anch'io, dice un'altra Antonella.
1: Certo.
0: A proposito di Silvia, diaframma, fiamme per la Maria Gianturco, l'atleta dei sentimenti, la metto come frase nella bio, sei il mio gran marcoccia, sicuro. Cuoricini che ricambio, Silvia.
1: Non mi servo più.
0: Adesso metto subito a mettere qualche strafalcione. Nel frattempo, la premiata ditta D&D, Daniele e Dario, di Tribal Cabaret. Ho detto, ma visto che c'è tanta roba italiana, perché non metti questo pezzo? E lo mettiamo.
2: Che lo umiliano.
0: E questo bassone non ha bisogno di presentazioni. Qui ruggisce veramente il basso di Gianni Maroccolo. CSI, forma e sostanza. Night Toys.

Porco Dinci, senza basso questo pezzo, pazzesco! Pazzesco, pazzesco, Forma e Sostanza dall'album TRE 3. Tavola rasa elettrificata, quando Marocco scrive 3, finisce il gruppo, no? Editiva 3, CSI, tavola rasa elettrificata, 3 l'album perfetto, qui Marocco e Attilio si superano, hai ragione, preponderante proprio questo bassone, grande. E poi fantastico Marocco, dice l'Antonella. E poi grande Gianni Marocco, un basso fiammeggiante, grazie da D&D, eccoli qua, Dario e Daniela, che ti saluta, anche la Silvia vi salutano, un saluto e un abbraccio a Dario e Daniela da parte mia, baci e cuori per voi. Evviva! Miriam, se c'è un buco lo metto molto volentieri, che ho iniziato in ritardissimo. Nel frattempo l'Antonella mi ha detto, metti questo pezzo, eccolo qua, il primo pezzo straniero di oggi è dei National, si chiama Fake Empire.

The National dall'album The Box a Fake Empire, che forse era quello costruito da Mr. B, forse sicuramente quello lì a cui puoi fare riferimento. Grazie Dario per il prezzo straniero e grazie a Emi, il nostro favorite spacciatore. Un cuoricino per te Emiliano, forse anche uno per me. Grazie Antonella, evviva. Stay super late. E allora ci sta questo pezzo subito. Questi sono gli Stooges, Iggy and the Stooges, l'album si chiama The Stooges. Pezzo No Fun. Alessandra, questo è tutto tuo. Super.

Wow, pezzone, pezzone fantastico, sono un fan degli Stooges. Grazie Alessandra, super! Che mi manda una bella gif sia di un iguana danzereccio sia dell'iguana che balla, ovvero sia l'uomo iguana e hip hop che anche l'iguana. Evviva, un cuoricino gigante, anzi mi mandi, che ricambio, grazie Ale. Grandissima puntata, scrive Rob the Grig. Sto ripassando delle cose ma mi distrai troppo, complimenti ad Alessandra, top, dice sempre Rob the Grig. Noi ci sediamo a tavola ora, puntata strepitosa fin d'ora, continuo col podcast domattina già dalle 20:30 disponibili, un saluto a tutti, The Camo. Un cuoricino di Emiliano che per l'Antonella, per In The National. E mentre ha rivarcato il confine leggera dei borsoni di soldi che ha lasciato di là la nostra Rosy. E a proposito di Rob the Grig distratto, un bacio per te Rob da Alessandra. Ed eccoli qua, questi fa spulciando qua e là sul tubo. Ho trovato questi Suburban Loans. Il pezzo si chiama Green Eyes.

Yeah, Suburban Loans, Green Eyes, si chiama questo pezzo, molto molto bello, Super Rob. Bello incalzante, una bellissima voce che anche Alessandra riconosce, vedi, bellissimo pezzo, voce caldissima, mi ricorda Faye Allen dei Making Time. Questi mi sfuggono Alessandra. Però ne sono sicuro che sia gente valida, vedendo i tuoi gusti. Ricambia Alessandra il tuo bacetto, il nostro Rob the Greek. Nel frattempo c'è il posticino per il pezzo di Miriam che cucinerà al ritmo di Simonetti Horror Project e questo profondo rosso remix con Dr. Felix addirittura. Io ho trovato questa, sarà quella giusta? Ego t'absolvo, in nomine patri. Le urla, il sangue e l'incalzare tipico di questo pezzo.

Eccolo qua, Simonetti Horror Project featuring Dr. Felix e Profondo Rosso remix. Ecco qua, ecco, Alessandra, prossima richiesta. A proposito appunto dei Making Time, quindi aspettiamo anche per conoscerli insieme. Miriam si fa apprezzare e apprezza anche Ross the Boss, e sono sicuro anche la Mariella. Lo ascoltavo prima di addormentarmi alla ragazzina, 15-16 anni. Sogni belli, Miriam. Sogni belli, ti diceva mamma. Sogni belli, amore mio. E poi...

pezzo. Ultimo pezzo. Non dovrei aver dimenticato nessuno. Adesso tocca alla Rosy che ha sconfinato. L'ho tenuta per la fine. Ieri è stato un bellissimo concerto in quel di Milano. Il Zen Circus. Chiudiamo con L'anima non conta. Apprezzo tanto anch'io questa versione. Brava Miriam, dice l'Antonella. E quindi, fantastici, viva! Allora, chi abbiamo? Tutti da salutare. Intanto abbiamo Bobby, abbiamo Alfonso, abbiamo Mariano, abbiamo la Dani e Pietro, abbiamo la Katia No Name, e poi chi manca? Silvia, D&D, Dario Daniela, Treble Cabaret, non dimenticatevi della Fanza, anche bella ricca di supporti fonografici a sto giro. Un supporto fonografico in più, perché quello c'è sempre, ma stavolta anche un CD. Grazie Dario, grazie Daniela. Poi abbiamo la Rosy e poi la famiglia Gagliano, Emiliano, The Camoz, Rob the Grig, Ross, la Mariella, e poi Miriam, lo Stefano della Miriam, Antonella. Ecco qua l'Alessandra, ha scritto una tesi di laurea sui film di Dario Argento. Grazie Dario. Fiori per me, per te, grazie di tutto. Ciao Dario, ciao Dani, ciao Pietro. Bellissima puntata, Dario the Major, ti si lova sempre, not only on Thursday. Tanto love anche per te, Silvia. Alla prossima, Pietro, Peter Punk. E poi. Grazie Dario, dice Maria, Gianturco. E poi, aspetta che qua c'è, ecco qua, grazie Dario. Ecco qua, la prossima settimana tanti cuoricini per me e anche per te, Katia No Name. Viva! E allora aspetta che quello qua lo facciamo partire, perché adesso arriva Sanya Babic, il suo Thursday is the New Friday. Scavallo di un minuto. Me ne dispiace, ma non perché ho iniziato in ritardo. Che ho fatto male il calcolo della canzone. Ma tu, Sanya, puoi sforare qualche minuto in più. Viva! Grazie Rob, grazie Miriam, Stefano della Miriam, Rosy. Grande questo pezzo. Si è beccata anche la scaletta la Rosy, eh? Un abbraccio Antonella anche a te. Vai Andrea Pino, Livorno, Terrazza Mascagni. Ciao a tutti, a giovedì prossimo, ore 20, 22 giugno dalle 18. Sarò registrato, ma non dimenticatemi. Puntata nuova. Ma Venezia non è mare, solo un'isola. Fate i bravi, eh. Vi voglio bene, sempre.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

sconvolto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio. Strade aperte, grande luce, ch'io. Creme magiche da giorno per il viso. Sempre aperto, questo è il paradiso.

radiogitaperta.it, la tua radio online.